Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Mai Shift. Radio Alta, musica grande.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Mai Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: La musica grande. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

Radio Alta. Sono le 8:01. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta.
4: La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde. In un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno,

0: Chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta. Sono le 9:02. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Il 2026 da un punto di vista economico si apre con alcuni dati positivi nella Bergamasca. Secondo l'osservatorio della provincia, infatti, l'occupazione tiene.
5: Il mercato del lavoro dipendente nei primi tre mesi di quest'anno della provincia di Bergamo sta tenendo, malgrado le tensioni internazionali che hanno delle ricadute anche nella Bergamasca. La dinamica occupazionale rimane positiva, caratterizzata da andamenti settoriali differenziati sia nell'industria sia nel terziario e da una forte variabilità stagionale nelle dinamiche dei flussi. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una sensibile accelerazione di entrate e uscite. Le assunzioni hanno superato quota 35.000, crescendo del 7,8%. Parallelamente sono aumentate del 6,5% le cessazioni, segnale di un rafforzamento del turnover complessivo. Dai dati dell'osservatorio provinciale si nota l'incremento delle assunzioni a tempo determinato che sfiora il più 10% e dei nuovi contratti a tempo indeterminato cresciuti del 6%. A livello di settore cresce il terziario con un più 12% di fronte ad un incremento del 9% delle uscite dal mondo del lavoro. Cresce anche l'industria stazionaria, l'edilizia. Si mantiene forte la crescita delle professioni non qualificate e crescono anche del 5% le assunzioni femminili. Tra le zone dove è maggiore l'aumento dell'occupazione ci sono Bergamo, Grumello del Monte, Dovere e Trescore Balneario.
4: L'aeroporto del futuro fra i primi passi, si parla di 500 milioni di investimenti nei prossimi 20 anni con ricadute economiche e sociali. Da qui l'inizio di un dialogo con tutte le realtà interessate che parte da domani mattina. Una specie di tavolo con comuni, associazioni, sindacati e imprenditori per immaginare il modello di aeroporto insieme.
5: Si parte dalla mole di progetti e di programmi per i prossimi 17 anni che saranno messi a disposizione di tutti sul sito dell'aeroporto. E poi ci sono i numeri previsti: 23 milioni di passeggeri, 500 milioni di investimenti e 100.000 nuovi occupati. Il futuro dell'aeroporto muove i primi passi e parte da un confronto dal basso voluto dall'ente di controllo, l'ENAC.
6: Il dibattito è un momento di partecipazione del territorio alle prospettive di adeguamento e sviluppo dell'aeroporto di Bergamo, a cui ENAC tiene particolarmente perché abbiamo, come dire, la volontà di generare dello sviluppo degli aeroporti in sinergia con le necessità e i punti di vista del territorio. Sarà un percorso partecipativo a cui tutti i soggetti competenti per portatori di interessi diffusi sono tenuti a partecipare e fornire il proprio contributo.
5: Comuni, provincia, regione, soggetti economici e sindacali, associazioni e comitati che hanno 4 mesi per dire la loro sui progetti proposti.
7: Tenendo conto che su questo piano abbiamo più di 500 milioni di investimento da qui al 2043, poi abbiamo fatto un'analisi attenta su quello che il piano può generare e dalle analisi nostre di supporto sappiamo che può generare oltre 100.000 occupati tra diretti e indiretti coinvolti e può generare in valore aggiunto 3-5 miliardi. Stiamo parlando di una proiezione al 2043 con le evoluzioni che il mondo avrà, la società avrà, l'economia avrà e con tutte le garanzie che dovremo assicurare sul piano ambientale, sul piano della sostenibilità e sul piano sociale.
4: La La cronaca, una brutta rapina in un agriturismo ad Alzano Lombardo, picchiato violentemente il titolare.
8: Certamente avevano scelto l'obiettivo, il blitz in piena notte nell'isolato e lussuoso agriturismo Cafenile ad Alzano Lombardo era la destinazione del comando che ha compiuto la violenta rapina ai danni del titolare Massimo Rizzi e della moglie Daniela stanotte poco dopo le tre, un posto isolato immerso nel verde quotatissimo. Il titolare 46enne e la moglie sono stati sorpresi nel sonno e svegliati, un comando formato da tre uomini col volto coperto da passamontagna e un accento dell'est, hanno preteso gli orologi che erano al polso della coppia, due Rolex, ma erano i soldi in contante che cercavano e per sapere dove erano nascosti i tre hanno selvaggiamente picchiato Rizzi. Nell'agriturismo non c'è cassaforte, i tre hanno smesso di picchiare solo quando l'uomo ha consegnato il denaro, circa 50.000 euro in contanti. Non sarebbero state utilizzate armi, i tre sarebbero entrati da una finestra che era rimasta aperta forse per sfuggire al caldo. I bimbi della coppia che dormivano nella loro stanzetta per fortuna non si sono accorti di nulla, così come gli ospiti della struttura. Quando hanno ottenuto ciò che volevano, i tre malviventi hanno lasciato l'uomo a terra e sono scappati in auto, seguendo l'unica strada che porta all'agriturismo. Solo allora la coppia ha chiamato il 112 sul posto, i carabinieri della compagnia di Bergamo e un'ambulanza che ha portato l'uomo al Papa Giovanni. Ha contusioni un po' ovunque e una prognosi di 30 giorni. I carabinieri, coordinati dal PM Carlotta De Luca, stanno visionando le immagini delle telecamere del territorio e quelle private della struttura. A quell'ora non sono molte le auto che transitano in via Brumano. L'auto usata per il colpo, certamente mirato, potrebbe verosimilmente essere rubata, ma comunque potrebbe portare indizi importanti per risalire agli autori.
4: Andiamo a Costa Serena, un'altra brutta vicenda, un anziano ex medico ormai incapace in qualche modo di badare a se stesso è stato raggirato da una coppia del milanese che gli ha cercato la villa e gliel'ha comprata a un prezzo irrisorio. I due sono denunciati, la casa sequestrata.
8: Un anno fa si sono avvicinati all'anziano medico ormai non più autosufficiente fingendo un rapporto di amicizia, ma volevano solo approfittare di lui e prendergli la casa, una villa con giardino e terreno annesso a Costa Serena. E così è stato perché i due aguzzini, un uomo e una donna residenti nel milanese di 60 e 56 anni, lo hanno convinto a vendere a loro la bella casa a un prezzo irrisorio, 75.000 euro quando ne valeva almeno 225.000, pagata quindi solo il 33% del valore reale, fra l'altro con una parte del denaro versata su una carta prepagata intestata sì all'anziano, ma di fatto nella loro disponibilità, come hanno accertato i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Bergamo. Quindi di fatto hanno pagato la casa poco e i soldi alla fine sono tornati ancora a loro. Ora sono indagati per circonvenzione di incapace e la casa, ora di loro proprietà, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle di Bergamo. In paese erano molte le persone che avevano colto il peggioramento dello stato di salute dell'anziano medico. Solo a segnalare l'accaduto con un ricorso sono stati i servizi sociali di Costa Serena, che hanno consentito così di avviare tutti gli accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, i movimenti economici e bancari della coppia e gli accertamenti patologici sull'uomo. L'anziano ora si è trasferito in Inghilterra, accudito dalla cugina che si è presa cura dell'uomo, per il quale era stato chiesto un amministratore di sostegno.
9: L'operazione dimostra come colpire la criminalità economica significhi anche proteggere le persone più fragili. In queste circostanze, quando qualcuno approfitta della malattia, dell'età, della solitudine di una persona per appropriarsi del suo patrimonio, non si è di fronte soltanto a un illecito economico, ma a una più odiosa forma di sfruttamento. Grazie all'attività svolta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Bergamo è stato possibile ricostruire i fatti e adottare tempestivamente misure cautelari per impedire che il presunto profitto illecito venisse definitivamente disperso.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. il poliambulatorio nato da un sogno.
11: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Iullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Iullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
12: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita! Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
13: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday.

il viaggio negli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Iullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Iullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Achille Dolfini al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma non replica.
4: Sopire e troncare, troncare e sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza, le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice dell'Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
3: Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balo Ogun. L'arbitro era sospetto, ho chiesto una revisione, dice. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, intanto provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani a decisioni forti al vertice di Ankara. E resta sempre alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Non si segnalano vittime o impatti ambientali. Sul fronte medio orientale invece il 15 e 16 luglio a Roma un nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 2,21%. Lo sport con il calcio giocato nei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto. Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 9:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Il 2026 da un punto di vista economico si apre con alcuni dati positivi nella Bergamasca. Secondo l'osservatorio della provincia, infatti, l'occupazione tiene.
2: Il mercato del lavoro dipendente nei primi tre mesi di quest'anno della provincia di Bergamo sta tenendo, malgrado le tensioni internazionali che hanno delle ricadute anche nella Bergamasca. La dinamica occupazionale rimane positiva, caratterizzata da andamenti settoriali differenziati sia nell'industria sia nel terziario e da una forte variabilità stagionale nelle dinamiche dei flussi. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una sensibile accelerazione di entrate e uscite. Le assunzioni hanno superato quota 35.000, crescendo del 7,8%. Parallelamente sono aumentate del 6,5% le cessazioni, segnale di un rafforzamento del turnover complessivo. Dai dati dell'osservatorio provinciale si nota l'incremento delle assunzioni a tempo determinato che sfiora il più 10% e dei nuovi contratti a tempo indeterminato cresciuti del 6%. A livello di settore cresce il terziario con un più 12% di fronte ad un incremento del 9% delle uscite dal mondo del lavoro. Cresce anche l'industria stazionaria, l'edilizia. Si mantiene forte la crescita delle professioni non qualificate e crescono anche del 5% le assunzioni femminili. Tra le zone dove è maggiore l'aumento dell'occupazione ci sono Bergamo, Grumello del Monte, Dover e Trescore Balneario.
1: L'aeroporto del futuro fra i primi passi, si parla di 500 milioni di investimenti nei prossimi 20 anni con ricadute economiche e sociali. Da qui l'inizio di un dialogo con tutte le realtà interessate che parte da domani mattina. Una specie di tavolo con comuni, associazioni, sindacati e imprenditori per immaginare il modello

0: di aeroporto insieme.
1: Si parte dalla mole di progetti e di programmi per i prossimi 17 anni che saranno messi a disposizione di tutti sul sito dell'aeroporto. E poi ci sono i numeri previsti: 23 milioni di passeggeri, mezzo miliardo di investimenti e 100.000 nuovi occupati. Il futuro dell'aeroporto muove i primi passi e parte da un confronto dal basso voluto dall'ente di controllo, l'ENAC.
2: Il dibattito è un momento di partecipazione del territorio alle prospettive di adeguamento e sviluppo dell'aeroporto di Bergamo, a cui ENAC tiene particolarmente perché abbiamo, come dire, la volontà di generare dello sviluppo degli aeroporti in sinergia con le necessità e i punti di vista del territorio. Sarà un percorso partecipativo a cui tutti i soggetti competenti per portatori di interessi diffusi sono tenuti a partecipare e fornire il proprio contributo.
1: Comuni, provincia, regione, soggetti economici e sindacali, associazioni e comitati che hanno 4 mesi per dire la loro sui progetti proposti.
3: Tenendo conto che su questo piano abbiamo più di 500 milioni di investimento da qui al 2043, poi abbiamo fatto un'analisi attenta su quello che il piano può generare e dalle analisi nostre di supporto sappiamo che può generare oltre 100.000 occupati tra diretti e indiretti coinvolti e può generare in valore aggiunto 3-5 miliardi. Stiamo parlando di una proiezione al 2043 con le evoluzioni che il mondo avrà, la società avrà, l'economia avrà e con tutte le garanzie che dovremo assicurare sul piano ambientale, sul piano della sostenibilità e sul piano sociale.
0: La cronaca, una brutta rapina in un agriturismo ad Alzano Lombardo, picchiato violentemente il titolare.
4: Certamente avevano scelto l'obiettivo, il blitz in piena notte nell'isolato e lussuoso agriturismo Cafenile ad Alzano Lombardo era la destinazione del comando che ha compiuto la violenta rapina ai danni del titolare Massimo Rizzi e della moglie Daniela stanotte poco dopo le 3, un posto isolato immerso nel verde quotatissimo. Il titolare 46enne e la moglie sono stati sorpresi nel sonno e svegliati, un comando formato da 3 uomini col volto coperto da passamontagna e un accento dell'est, hanno preteso gli orologi che erano al polso della coppia, 2 Rolex, ma erano i soldi in contante che cercavano e per sapere dove erano nascosti i 3 hanno selvaggiamente picchiato Rizzi. Nell'agriturismo non c'è cassaforte, i 3 hanno smesso di picchiare solo quando l'uomo ha consegnato il denaro, circa 50.000 euro in contanti. Non sarebbero state utilizzate armi, i 3 sarebbero entrati da una finestra che era rimasta aperta forse per sfuggire al caldo. I bimbi della coppia che dormivano nella loro stanzetta per fortuna non si sono accorti di nulla, così come gli ospiti della struttura. Quando hanno ottenuto ciò che volevano, i 3 malviventi hanno lasciato l'uomo a terra e sono scappati in auto, seguendo l'unica strada che porta all'agriturismo. Solo allora la coppia ha chiamato il 112 sul posto, i carabinieri della compagnia di Bergamo e un'ambulanza che ha portato l'uomo al Papa Giovanni. Ha contusioni un po' ovunque e una prognosi di 30 giorni. I carabinieri, coordinati dal PM Carlotta De Luca, stanno visionando le immagini delle telecamere del territorio e quelle private della struttura. A quell'ora non sono molte le auto che transitano in via Brumano. L'auto usata per il colpo, certamente mirato, potrebbe verosimilmente essere rubata, ma comunque potrebbe portare indizi importanti per risalire agli autori.
0: Andiamo a Costa Serena, un'altra brutta vicenda, un anziano ex medico ormai incapace in qualche modo di badare a se stesso è stato raggirato da una coppia del milanese che gli ha cercato la villa e gliel'ha comprata a un prezzo irrisorio. I 2 sono denunciati, la casa sequestrata.
4: Un anno fa si sono avvicinati all'anziano medico ormai non più autosufficiente fingendo un rapporto di amicizia, ma volevano solo approfittare di lui e prendergli la casa, una villa con giardino e terreno annesso a Costa Serena. E così è stato perché i 2 aguzzini, un uomo e una donna residenti nel milanese di 60 e 56 anni, lo hanno convinto a vendere a loro la bella casa a un prezzo irrisorio, 75.000 euro quando ne valeva almeno 225.000, pagata quindi solo il 33% del del valore reale, fra l'altro con una parte del denaro versata su una carta prepagata intestata sì all'anziano, ma di fatto nella loro disponibilità, come hanno accertato i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Bergamo. Quindi di fatto hanno pagato la casa poco e i soldi alla fine sono tornati ancora a loro. Ora sono indagati per circonvenzione di incapace e la casa, ora di loro proprietà, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle di Bergamo. In paese erano molte le persone che avevano colto il peggioramento dello stato di salute dell'anziano medico solo. A segnalare l'accaduto con un ricorso sono stati i servizi sociali di Costa Serina, che hanno consentito così di avviare tutti gli accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, i movimenti economici e bancari della coppia e gli accertamenti patologici sull'uomo. L'anziano ora si è trasferito in Inghilterra, accudito dalla cugina che si è presa cura dell'uomo, per il quale era stato chiesto un amministratore di sostegno.
5: L'operazione dimostra come colpire la criminalità economica significhi anche proteggere le persone più fragili. In queste circostanze, quando qualcuno approfitta della malattia, dell'età, della solitudine di una persona per appropriarsi del suo patrimonio, non si è di fronte soltanto a un illecito economico, ma a una più odiosa forma di sfruttamento. Grazie all'attività svolta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Bergamo è stato possibile ricostruire i fatti e adottare tempestivamente misure cautelari per impedire che il presunto profitto illecito venisse definitivamente disperso.
6: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflash trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
6: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tutte le emozioni della partita commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
0: Spot, spot.
2: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Iullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Iullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
3: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato.
1: Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Tirachille Dolfini, al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti con il presidente americano Trump che è tornato ad attaccare la nuova la premier Meloni, la maggioranza fa quadrato ma non replica, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un bel caos è stato registrato nell'omonima regione, una persona è morta, Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti. Il presidente Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. La tensione Medio Oriente, il 15 e 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano, intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Sempre tesa la situazione intorno allo stretto di Hormuz, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, non si segnalano vittime. Ridare voce alla democrazia, un'urgenza sottolineata da realtà dell'associazionismo cattolico italiano riunite a Roma, tra gli interventi quello di Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, ascoltiamolo.
3: Continuiamo a vederci sul solco della 50ª settimana sociale perché crediamo che il compito oggi di ridare forza alla vita democratica passi anche attraverso la capacità di creare nel mondo dell'associazionismo una discussione dove il pluralismo diventa una ricchezza. Ecco, credo che l'incontro di questa giornata nasce proprio da questa idea, provare a costruire una discussione pubblica su temi che dovrebbero accomunarci, sui temi anche divisivi, temi anche complessi, però sui quali va riaperta un po' la capacità da parte delle forze sociali, delle forze politiche di ascolto e di discussione. In questo momento la democrazia patisce della polarizzazione. Non c'è politica quando c'è una contrapposizione violenta. La politica ricomincia quando ricomincia la discussione, il dialogo e l'ascolto. È su questa convinzione che noi vogliamo in questa maniera dare il nostro contributo e il nostro impegno come associazione.
2: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA, il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: fuso orario continuato.
1: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.
2: Alta Play.
3: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta. Sono le 10:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: 2026 da un punto di vista economico si apre con alcuni dati positivi nella Bergamasca. Secondo l'osservatorio della provincia, infatti, l'occupazione tiene.
2: Il mercato del lavoro dipendente nei primi tre mesi di quest'anno della provincia di Bergamo sta tenendo, malgrado le tensioni internazionali che hanno delle ricadute anche nella Bergamasca. La dinamica occupazionale rimane positiva, caratterizzata da andamenti settoriali differenziati sia nell'industria sia nel terziario e da una forte variabilità stagionale nelle dinamiche dei flussi. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una sensibile accelerazione di entrate e uscite. Le assunzioni hanno superato quota 35.000, crescendo del 7,8%. Parallelamente sono aumentate del 6,5% le cessazioni, segnale di un rafforzamento del turnover complessivo. Dai dati dell'osservatorio provinciale si nota l'incremento delle assunzioni a tempo determinato che sfiora il più 10% e dei nuovi contratti a tempo indeterminato cresciuti del 6%. A livello di settore cresce il terziario con un più 12% di fronte ad un incremento del 9% delle uscite dal mondo del lavoro. Cresce anche l'industria stazionaria, l'edilizia. Si mantiene forte la crescita delle professioni non qualificate e crescono anche del 5% le assunzioni femminili. Tra le zone dove è maggiore l'aumento dell'occupazione ci sono Bergamo, Grumello del Monte, Dovere e Trescore Balneario.
1: L'aeroporto del futuro fra i primi passi, si parla di 500 milioni di investimenti nei prossimi 20 anni con ricadute economiche e sociali. Da qui l'inizio di un dialogo con tutte le realtà interessate che parte da domani mattina. Una specie di tavolo con comuni, associazioni, sindacati e imprenditori per immaginare il modello di aeroporto insieme.
2: Si parte dalla mole di progetti e di programmi per i prossimi 17 anni che saranno messi a disposizione di tutti sul sito dell'aeroporto. E poi ci sono i numeri previsti: 23 milioni di passeggeri, 500 milioni di investimenti e 100.000 nuovi occupati. Il futuro dell'aeroporto muove i primi passi e parte da un confronto dal basso voluto dall'ente di controllo, l'ENAC.
3: Il dibattito è un momento di partecipazione del territorio alle prospettive di adeguamento e sviluppo dell'aeroporto di Bergamo, a cui ENAC tiene particolarmente perché abbiamo, come dire, la volontà di generare dello sviluppo degli aeroporti.

0: in sinergia con le necessità e i punti di vista del territorio. Sarà un percorso partecipativo a cui tutti i soggetti competenti per portatori di interessi diffusi sono tenuti a partecipare e fornire il proprio contributo.
1: Comuni, provincia, regione, soggetti economici e sindacali, associazioni e comitati che hanno 4 mesi per dire la loro sui progetti proposti.
2: Tenendo conto che su questo piano abbiamo più di 500 milioni di investimento da qui al 2043, poi abbiamo fatto un'analisi attenta su quello che il piano può generare e dalle analisi nostre di supporto sappiamo che può generare oltre 100.000 occupati tra diretti e indiretti coinvolti e può generare in valore aggiunto 3-5 miliardi. Stiamo parlando di una proiezione al 2043 con le evoluzioni che il mondo avrà, la società avrà, l'economia avrà e con tutte le garanzie che dovremo assicurare sul piano ambientale, sul piano della sostenibilità e sul piano sociale.
3: La cronaca, una brutta rapina in un agriturismo ad Alzano Lombardo, picchiato violentemente il titolare.
4: Certamente avevano scelto l'obiettivo, il blitz in piena notte nell'isolato e lussuoso agriturismo Cafenile ad Alzano Lombardo era la destinazione del comando che ha compiuto la violenta rapina ai danni del titolare Massimo Rizzi e della moglie Daniela stanotte poco dopo le 3, un posto isolato immerso nel verde quotatissimo. Il titolare 46enne e la moglie sono stati sorpresi nel sonno e svegliati, un comando formato da 3 uomini col volto coperto da passamontagna e un accento dell'est, hanno preteso gli orologi che erano al polso della coppia, 2 Rolex, ma erano i soldi in contante che cercavano e per sapere dove erano nascosti i 3 hanno selvaggiamente picchiato Rizzi. Nell'agriturismo non c'è cassaforte, i 3 hanno smesso di picchiare solo quando l'uomo ha consegnato il denaro, circa 50.000 euro in contanti. Non sarebbero state utilizzate armi, i 3 sarebbero entrati da una finestra che era rimasta aperta forse per sfuggire al caldo. I bimbi della coppia che dormivano nella loro stanzetta per fortuna non si sono accorti di nulla, così come gli ospiti della struttura. Quando hanno ottenuto ciò che volevano, i 3 malviventi hanno lasciato l'uomo a terra e sono scappati in auto, seguendo l'unica strada che porta all'agriturismo. Solo allora la coppia ha chiamato il 112 sul posto, i carabinieri della compagnia di Bergamo e un'ambulanza che ha portato l'uomo al Papa Giovanni. Ha contusioni un po' ovunque e una prognosi di 30 giorni. I carabinieri, coordinati dal PM Carlotta De Luca, stanno visionando le immagini delle telecamere del territorio e quelle private della struttura. A quell'ora non sono molte le auto che transitano in via Brumano. L'auto usata per il colpo, certamente mirato, potrebbe verosimilmente essere rubata, ma comunque potrebbe portare indizi importanti per risalire agli autori.
3: Andiamo a Costa Sereno, un'altra brutta vicenda, un anziano ex medico ormai incapace in qualche modo di badare a se stesso è stato raggirato da una coppia del milanese che gli ha cercato la villa e gliel'ha comprata a un prezzo irrisorio. I 2 sono denunciati, la casa sequestrata.
4: Un anno fa si sono avvicinati all'anziano medico ormai non più autosufficiente fingendo un rapporto di amicizia, ma volevano solo approfittare di lui e prendergli la casa, una villa con giardino e terreno annesso a Costa Serina. E così è stato perché i 2 aguzzini, un uomo e una donna residenti nel milanese di 60 e 56 anni, lo hanno convinto a vendere a loro la bella casa a un prezzo irrisorio, 75.000 euro quando ne valeva almeno 225.000, pagata quindi solo il 33% del valore reale, fra l'altro con una parte del denaro versata su una carta prepagata intestata sì all'anziano, ma di fatto nella loro disponibilità, come hanno accertato i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Bergamo. Quindi di fatto hanno pagato la casa poco e i soldi alla fine sono tornati ancora a loro. Ora sono indagati per circonvenzione di incapace e la casa, ora di loro proprietà, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle di Bergamo. In paese erano molte le persone che avevano colto il peggioramento dello stato stato di salute dell'anziano medico solo. A segnalare l'accaduto con un ricorso sono stati i servizi sociali di Costa Serina, che hanno consentito così di avviare tutti gli accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, i movimenti economici e bancari della coppia e gli accertamenti patologici sull'uomo. L'anziano ora si è trasferito in Inghilterra, accudito dalla cugina che si è presa cura dell'uomo, per il quale era stato chiesto un amministratore di sostegno.
5: L'operazione dimostra come colpire la criminalità economica significhi anche proteggere le persone più fragili. In queste circostanze, quando qualcuno approfitta della malattia, dell'età, della solitudine di una persona per appropriarsi del suo patrimonio, non si è di fronte soltanto a un illecito economico, ma a una più odiosa forma di sfruttamento. Grazie all'attività svolta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Bergamo è stato possibile ricostruire i fatti e adottare tempestivamente misure cautelari per impedire che il presunto profitto illecito venisse definitivamente disperso.
6: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
10: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play.
2: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti con il presidente americano Trump che è tornato ad attaccare la nuova la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma non replica, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione, una persona è morta. Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti. Il presidente Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. La tensione in Medio Oriente, il 15 e 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano, intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Sempre tesa la situazione intorno allo stretto di Hormuz, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, non si segnalano vittime. Ridare voce alla democrazia, un'urgenza sottolineata da realtà dell'associazionismo cattolico italiano riunite a Roma, tra gli interventi quello di Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, ascoltiamolo.
5: Continuiamo a vederci sul solco della 50ª settimana sociale, perché crediamo che il compito oggi di ridare forza alla vita democratica passi anche attraverso la capacità di creare nel mondo dell'associazionismo una discussione dove il pluralismo diventa una ricchezza. Ecco, credo che l'incontro di questa giornata nasce proprio da questa idea, provare a costruire una discussione pubblica su temi che dovrebbero accomunarci, sui temi anche divisivi, temi anche complessi, però sui quali va riaperta un po' la capacità da parte delle forze sociali, delle forze politiche di ascolto e di discussione. In questo momento la democrazia patisce della polarizzazione. Non c'è politica quando c'è una contrapposizione violenta, la politica ricomincia quando ricomincia la discussione, il dialogo e l'ascolto. È su questa convinzione che noi vogliamo in questa maniera dare il nostro contributo e il nostro impegno come associazione.
4: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA, il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot Spot.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1, in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta. La
2: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande.
1: Oggi è il giorno più freddo del mondo, mi scongelo e già sono le 23. Tu che non parli in presenza di altri,

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: mantiene in provincia assunzioni dipendenti più 7,8%. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una sensibile accelerazione di entrate e uscite. Le assunzioni hanno superato quota 35.000. Seriate, centro estetico abusivo, giro da €500.000. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che esercitava in casa. Aveva allestito un vero studio dove eseguiva interventi delicati ma senza alcuna abilitazione, tutto in nero, con anche aghi che riutilizzava più volte. Nomadi digitali, nei piccoli comuni depositata la proposta di legge presentata in regione a firma del consigliere di Fratelli d'Italia, il bergamasco Alberto Mazzolini. Obiettivo: attrarre professionisti web nelle aree interne, un piano per rigenerare l'economia della montagna. Storia di Nicolò, il bimbo che gioca parlando con i segni. Nell'asilo i compagni hanno imparato questa lingua davvero speciale, un'esperienza bellissima dove tutti, comprese le maestre, vivono un rapporto di intensa amicizia. Mondiali, storica doppietta dell'Atalantino De Ketelaer. La scorsa notte il Belgio ha travolto 4-1 i padroni di casa degli Stati Uniti e nei quarti affronterà la Spagna. Il 25enne calciatore fiammingo è il primo giocatore nero-azzurro a firmare una doppietta in questa manifestazione. Nel primo tempo ha segnato i primi due gol e fornito nella ripresa l'assist del terzo, prima della solita staffetta con Lukaku che ha siglato l'ultima rete. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo di lavoro, parliamo di occupazione che tiene nella provincia bergamasca.
1: Il mercato del lavoro dipendente nei primi tre mesi di quest'anno della provincia di Bergamo sta tenendo, malgrado le tensioni internazionali che hanno delle ricadute anche nella bergamasca. La dinamica occupazionale rimane positiva, caratterizzata da andamenti settoriali differenziati sia nell'industria sia nel terziario e da una forte variabilità stagionale nelle dinamiche dei flussi. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una sensibile accelerazione di entrate e uscite. Le assunzioni hanno superato quota 35.000, crescendo del 7,8%. Parallelamente sono aumentate del 6,5% le cessazioni, segnale di un rafforzamento del turnover complessivo. Dai dati dell'osservatorio provinciale si nota l'incremento delle assunzioni a tempo determinato che sfiora il più 10% e dei nuovi contratti a tempo indeterminato cresciuti del 6%. A livello di settori cresce il terziario con un più 12% di fronte ad un incremento del 9% delle uscite dal mondo del lavoro. Cresce anche l'industria stazionaria, l'edilizia.

0: giustizia. Si mantiene forte la crescita delle professioni non qualificate e crescono anche del 5% le assunzioni femminili. Tra le zone dove è maggiore l'aumento dell'occupazione ci sono Bergamo, Grumello del Monte, Dovere e Trescore Balneario.
1: La cronaca. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno individuato una donna di nazionalità ucraina che effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica.
2: Effettuava abusivamente e clandestinamente trattamenti di chirurgia estetica per un giro d'affari stimato in €500.000. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che non risulta iscritta all'albo dei medici. È accusata di esercizio abusivo della professione medica. La professionista improvvisata operava all'interno di uno studio privato allestito completamente in nero presso la propria abitazione, in centro a Seriate, e non aveva una laurea specialistica, ma nemmeno diplomi e autorizzazioni sanitarie. Un locale sprovvisto dei minimi requisiti sanitari ed igienici. 200-300 euro erano i prezzi degli interventi, assolutamente sotto costo, quindi scorretti anche dal punto di vista della concorrenza, oltre che rischiosi per la salute delle clienti, visto che riutilizzava anche gli aghi per diverse pazienti. Interventi anche delicati, blefaroplastica, filler labbra, rinofiller, iniezioni. Nel locale immediatamente sottoposto a sequestro da parte delle Fiamme Gialle erano presenti due lettini ambulatoriali, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di sostanza organica. I medicinali erano con etichette scritte in ucraino o in cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale ad alto rischio sanitario. Gli interventi estetici venivano pubblicizzati tramite frequenti post sui più popolari social ed è proprio da questa pubblicità che gli inquirenti sono arrivati a lei. I militari stanno accertando anche di calcolare esattamente l'illecito profitto realizzato totalmente in nero, un giro di clienti importante di migliaia per un guadagno di almeno €500.000 in un paio di anni.
1: Futuro palazzetto dello sport è il punto sul cantiere all'ex Palakreberg.
0: Sta prendendo forma il nuovo palazzetto dello sport, nato dalle ceneri del vecchio Palakreberg. Pur nascoste dagli alberi si possono infatti intravedere le nuove gradinate e l'area del parterre. Dopo qualche difficoltà iniziale i lavori sono ripartiti lo scorso febbraio ed ora tutto sembra procedere come da programma. Il taglio del nastro previsto a settembre slitterà di un paio di mesi, ma per Natale dovrebbe essere tutto pronto. Il nuovo palazzetto ospiterà fino a 3.000 spettatori per competizioni di basket e volley ed è costato al comune di Bergamo €6.000.000, a cui si aggiungono €7.000.000 che arrivano dall'operazione legata al Chorus Live. L'edificio avrà una forma quasi quadrata, alto circa 17 metri. Al piano terra ci sarà la hall d'ingresso, la biglietteria, gli uffici e il bar. A questo livello anche le tribune, il parterre, gli spogliatoi e una sala stampa con una zona per le interviste. Il primo anello sarà accessibile tramite due rampe di scale che porteranno alle due tribune principali su 12 gradoni. Al servizio della struttura sono previsti anche 290 parcheggi e la riqualificazione con l'allargamento di via Castella Regina per migliorare l'accessibilità dell'area.
1: Boom di turisti nelle nostre valli, soprattutto nelle zone di montagna della Valle Brembana, un più 12% da inizio anno.
3: Il turismo di montagna sulle Orobie accelera il passo, spinto da una crescita ritmata che viaggia a doppia cifra. Le valli bergamasche si impongono tra le mete alpine emergenti più dinamiche d'Italia, registrando un avvio d'anno brillante che supera nettamente la media nazionale, con un incremento dei flussi superiore al 12% nei primi mesi del 2026. L'esempio più eclatante di questa inversione di tendenza è la Val Brembana, trainata dal boom dell'outdoor, del cicloturismo e dal rilancio del polo termale di San Pellegrino. In questa area la crescita degli arrivi è letteralmente decollata, segnando un clamoroso più 82% rispetto ai livelli pre-pandemia. Una spinta che si riflette anche sull'economia locale. Le transazioni turistiche con carta di credito crescono a ritmo costante e la ristorazione da sola intercetta ben il 21% della spesa totale sul territorio. Proprio al centro di questo successo emerge però il vero paradosso della montagna bergamasca: la brevità dei soggiorni. Se i modelli alpini più maturi e consolidati come la Valtellina trattengono i visitatori per oltre 3 notti e mezzo e le destinazioni internazionali del Trentino Alto Adige superano le 4, le valli orobiche si fermano ad una media di appena 2 notti. I flussi rimangono quindi fortemente legati al corto raggio, ai fine settimana e al turismo escursionistico di prossimità. La reattività delle strutture ricettive ex urbane resta comunque solida, con l'occupazione delle camere che tocca un picco del 64%. Nella seconda metà di luglio registra una crescita di ben 11 punti percentuali per fine agosto. Numeri importanti che spingono le valli verso una solida stagione estiva, ma mantengono accesi i riflettori sui nodi strutturali storici del territorio. I congestionamenti della viabilità dei weekend, la carenza di personale qualificato nell'accoglienza e la frammentazione dei servizi. La scommessa strategica per il futuro delle Orobie non è più attirare nuovi visitatori, ma convertire il passaggio rapido dei fine settimana in soggiorni prolungati ed stagionalizzati.
1: E a proposito di montagna, ha depositato in regione il progetto di legge sui nomadi digitali.
3: Trasformare i piccoli borghi montani e le aree interne della Lombardia in veri e propri hub per nomadi digitali, ricercatori, artisti, contrastando così lo spopolamento senza consumare nuovo suolo. E questo è il cuore del nuovo progetto di legge regionale intitolato Territorio, Comunità e Lavoro, depositato in regione dal consigliere bergamasco di Fratelli d'Italia Alberto Mazzoleni. L'obiettivo è avviare subito l'iter legislativo per portare il testo in commissione a settembre, con il traguardo di incassare l'approvazione definitiva entro l'anno. I numeri fotografano un provvedimento dall'impatto potenziale enorme. La legge si rivolge infatti ad oltre 1000 comuni sotto i 5000 abitanti, il 70% dei paesi della regione, che in bergamasca sono circa 170 per 250.000 cittadini. Per sostenere la fase di avvio, il progetto prevede uno stanziamento di 600.000 euro all'anno per il biennio 2027-2028. A beneficiare dei contributi potranno essere i comuni, singoli o associati, i partenariati pubblico privati e gli enti del terzo settore. I destinatari sono professionisti digitali, studiosi, operatori culturali, sia italiani sia stranieri. Secondo le stime della relazione tecnico-finanziaria, la legge potrà favorire ogni anno tra i 900 e i 1500 nuovi soggiorni qualificati, con permanenze comprese tra i 20 e i 90 giorni. Un flusso che si tradurrebbe in una boccata d'ossigeno per l'economia locale, con una ricaduta fino a 6 milioni di euro annui. Per tradurre l'idea in realtà, il progetto introduce i borghi digitali lombardi, la carta Arda con agevolazioni dedicate, un patto di cittadinanza temporanea per integrare i lavoratori con le comunità locali e la piattaforma digitale Lombardia Connessa. L'obiettivo è innescare una vera resilienza demografica nelle aree interne e montane, valorizzando il patrimonio edilizio già esistente e garantendo la sopravvivenza dei servizi di prossimità come scuole, botteghe e trasporti, che mantengono vivi i territori.
1: E ci colleghiamo proprio con il consigliere regionale Alberto Mazzoleni, nonché vicepresidente di UNCEM Lombardia. Benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, io partirei dalla prima notizia che riguarda, diciamo, questi dati così confortanti sul turismo in valle, soprattutto in Valle Brembana, perché più 82% rispetto al 2019 significa davvero un incremento forse inimmaginabile qualche anno fa.
4: Probabilmente sì, sicuramente hanno inciso molti fattori di crescita, i cosiddetti driver per la crescita. In primis l'aeroporto di Orio al Serio, che ha in qualche modo concentrato su Bergamo una grande potenzialità, e anche oggi abbiamo letto il grande sviluppo che verrà nei prossimi anni, ma poi anche in particolare, purtroppo, dopo la pandemia, la voglia di usufruire dell'outdoor e quindi di muoversi più sui territori salubri, e le montagne sono, le montagne bergamasche sicuramente sono uno di questi, e poi unito alla vita moderna che va dal wellness all'enogastronomia e attrae sempre più persone nei nostri territori, che sono bellissimi e hanno una domanda per l'outdoor molto molto incrementata.
1: Senta, però, se da un lato appunto c'è questo aumento di presenze, sono presenze mordi e fuggi, perché restano davvero in valle pochissimi giorni rispetto magari ad altri turisti che visitano altre zone di montagna in altre località fuori dal territorio lombardo. Quindi come, diciamo, trattenerli qualche giorno in più?
4: Sì, i numeri che avete evidenziato parlano chiaro. Ci sono regioni d'Italia che riescono molto meglio, probabilmente hanno costruito anche un percorso negli anni di consolidamento della loro traiettoria per il turismo. Noi abbiamo assolutamente bisogno di incrementare questi due giorni più o meno, che sono lo stare sui nostri territori, che sono davvero un po' pochi e non permettono poi di fare dei progetti di sviluppo a lungo termine. Ci sono sicuramente da fare degli investimenti da un lato, investimenti territoriali si sta già facendo, un esempio o tanti esempi ci sono sul territorio, ma parliamo ad esempio San Pellegrino e i nuovi investimenti che sono stati fatti sia dalla parte dell'acqua che dalla parte del comune, in alta valle sulla parte, è vero, impianti di sci, ma anche la destagionalizzazione, cercando di portare anche questo turismo sulle bike, sul trekking, sui rifugi, il trail running. E poi quello che è il nostro fiore all'occhiello, l'enogastronomia, che attira sempre di più persone. Ricordiamo che siamo città Bergamo, creativa per l'UNESCO, per l'enogastronomia, ma in realtà sono le nostre valli che sono quelle che attirano di più, perché i prodotti che sono di OP e degli alpeggi ovviamente provengono dalle nostre bellissime valli.
1: C'è un modo invece per attirare, diciamo, dei visitatori per un periodo più lungo rispetto ai due giorni? Sono i nomadi digitali, che è un po' così un sogno, possiamo dire, che sta per diventare in realtà, ce l'auguriamo presto, portato avanti dal consigliere Mazzoleni, depositato, perché è una proposta di legge depositato proprio in queste ore o nelle prossime ore sarà depositato, che parla praticamente della possibilità di offrire un sistema di accoglienza anche per una sorta di smart working, chiamiamolo così, semplificando, permettendo alle persone di poter lavorare anche nelle valli con una serie di agevolazioni. L'abbiamo parlato appunto in questo servizio, proprio brevemente, giusto per dire quanto è importante questo, per seguire questo progetto.
4: Sì, brevemente, è un progetto che ritengo molto importante per i nostri territori, in particolare per i piccoli comuni della Lombardia, e in provincia di Bergamo ne abbiamo tanti, parliamo di 1000 comuni in Lombardia, oltre 160-170 in provincia di Bergamo. Di che cosa parliamo? Parliamo di territorio, di comunità e di lavoro. Valorizzare le nostre risorse locali, importantissimo, rafforzare il rapporto delle comunità, quindi associazione, volontariato, terzo settore, e poi creare lavoro, quindi attrarre competenze, nuove opportunità economiche di sviluppo attraverso la trasformazione digitale. Sappiamo che c'è ancora abbastanza da fare per rendere sempre più digitali i nostri territori. Le montagne hanno una grande necessità, ma l'unire quello che è la bellezza dei nostri territori, la natura, l'ambiente e anche la cordialità delle persone, delle nostre comunità, insieme alle persone che possono venire da tutto il mondo per lavorare e godere dei nostri territori, è un'idea che secondo me sarà vincente nei prossimi anni.
1: Grazie davvero ad Alberto Mazzoleni per questo intervento nel telegiornale, buon lavoro. Ha parlato proprio dell'aeroporto che sta portando numerosi turisti sul nostro territorio, si parla anche comunque di investimenti per il futuro, 500 milioni di investimenti nei prossimi 20 anni con ricadute economiche e sociali. Sentiamo.
0: Si parte dalla mole di progetti e di programmi per i prossimi 17 anni che saranno messi a disposizione di tutti sul sito dell'aeroporto. E poi ci sono i numeri previsti, 23 milioni di passeggeri, 500 milioni di investimenti e 100.000 nuovi occupati. Il futuro dell'aeroporto muove i primi passi e parte da un confronto dal basso voluto dall'ente di controllo, l'ENAC.
5: Il dibattito è un momento di partecipazione del territorio alle prospettive di adeguamento e sviluppo dell'aeroporto di Bergamo, a cui ENAC tiene particolarmente, perché abbiamo, come dire, la volontà di generare dello sviluppo degli aeroporti in sinergia con le necessità e i punti di vista del territorio. Sarà un percorso partecipativo a cui tutti i soggetti competenti per portatori di interessi diffusi sono tenuti a partecipare e fornire il proprio contributo.
0: Comuni, provincia, regione, soggetti economici e sindacali, associazioni e comitati che hanno 4 mesi per dire la loro sui progetti proposti.
6: Tenendo conto che su questo piano abbiamo più di 500 milioni di investimento da qui al 2043. Poi abbiamo fatto un'analisi attenta su quello che il piano può generare, e dalle analisi nostre di supporto sappiamo che può generare oltre 100.000 occupati tra diretti e indiretti coinvolti e può generare in valore aggiunto 3-5 miliardi. Stiamo parlando di una proiezione al 2043 con le evoluzioni che il mondo avrà, la società avrà, l'economia avrà e con tutte le garanzie che dovremo assicurare sul piano ambientale, sul piano della sostenibilità e sul piano sociale.
1: Ora vi parliamo di una bella storia, di un bambino, si chiama Nicolò e per comunicare usa la lingua dei segni e si è creata davvero un legame di amicizia all'interno del contesto del suo asilo con i compagni e le maestre.
7: Bene.
8: Quanti anni hai?
7: 6.
8: 6 anni. Quando è il tuo compleanno?
7: Ieri.
8: Ieri era il tuo compleanno? E cosa hai fatto ieri?
7: Ieri ho toccato con l'acqua.
8: Ma durante la festa?
7: Sì.
0: Nicolò è un bambino sordo dalla nascita che nel polo scolastico di Azzano San Paolo ha trovato un ambiente accogliente e tanti amici che, per stare con lui, hanno imparato la lingua dei segni, normalmente chiamata LIS. Un gioco per loro, ma un segno dell'importanza di questo modo di comunicare nel mondo della scuola.
1: Il percorso di ricerca della scuola adatta a mio figlio non è stato assolutamente facile. Io volevo una scuola che capisse il valore di due lingue, l'italiano e la LIS. Nicolò è stato molto fortunato a trovare questa scuola, che è una scuola aperta e che utilizza la LIS. Infatti, le insegnanti, gli educatori, gli assistenti alla comunicazione e anche il direttore utilizzano la LIS. Per far sì che venga garantita una piena inclusione. A Bergamo una scuola così non esiste. È bello vedere Nicolò comunicare con i propri compagni, senza limiti.
0: A fare da ponte con il mondo della scuola e quello dei sordi, Irene, interprete e insegnante di questa lingua speciale.
9: Fin da piccola io volevo essere una maestra della scuola, invece alla fine della fiera ho fatto tutte altre scelte di formazione, ho abbandonato l'università che facevo scienze politiche per poi specializzarmi nella lingua dei segni grazie a un incontro alle superiori dove ho visto due persone segnare, mi sono innamorata subito di questo modo di comunicare così appunto visivo, così tanto espressivo, ho iniziato a studiarla e alla fine sono riuscita a ritornare nel mondo della scuola come lavoro.
0: Una scuola speciale che permette a Nicolò di vivere serenamente il contesto scolastico, ma che arricchisce tutti, a partire dalle maestre.
10: L'idea proprio di approcciarsi frontalmente, di chiamarlo, toccandolo e anche tutta un'idea proprio di stare con Nicolò all'interno del nido ci ha proprio insegnato di aprire un po' lo sguardo, di avere uno sguardo più attento verso l'altro e questi bambini ce lo insegnano molto bene.
11: Nicolò mi ha portato tante sorprese, tante questioni nuove da affrontare, ha saputo costruire un legame fortissimo con me e con la classe in un modo del tutto nuovo, particolare, in cui sono cambiata tanto io, in cui ho imparato tante cose e da maestra sono diventata allieva in qualche modo. È stato un percorso interessantissimo e ricco di novità e ci ha insegnato che non si smette di imparare e soprattutto i contesti giusti aiutano tutti a crescere nel modo migliore.
1: Bambini ucraini a Olera sono stati ospiti 2 settimane, il bilancio di questi giorni vissuti lontani dall'oppressione della guerra.
3: 2 settimane per ritrovare la leggerezza dell'infanzia e dimenticare almeno un po' il boato delle bombe e la paura costante. Si è concluso ad Olera il soggiorno di 27 bambini ucraini tra gli 8 e i 12 anni provenienti dalla martoriata regione di Kharkiv. Un progetto intenso nato dal cuore dell'associazione Presente ETS e del suo presidente Mario Bonati e il coinvolgimento di tantissimi volontari per dare una risposta concreta alle disperate richieste d'aiuto raccolte dalle famiglie durante un viaggio nei territori del conflitto. L'accoglienza nell'ostello della frazione di Azzano Lombardo è stata un'esplosione di gioia inaugurata da una grande festa che ha unito l'intera comunità, i corpi musicali, i ragazzi del CRE. Da quel momento le giornate dei piccoli ospiti sono diventate un mosaico di condivisione, giochi all'aria aperta e memorabili gite alla scoperta di Roma, Milano e Bergamo Alta. Intorno a loro si è sollevata una straordinaria e silenziosa catena di solidarietà bergamasca. Tanti cittadini hanno voluto far sentire la propria vicinanza con piccoli e grandi gesti. Tra questi la prontezza di Aurora Minetti, capace di far recapitare in valle un intero vagone di ghiaccioli in pochissime ore, rispondendo ad un semplice e genuino appello d'aiuto. Una generosità diffusa e travolgente che ha permesso di regalare a questi bambini un laboratorio di normalità e pace suggellato dall'amministrazione comunale con l'intitolazione del Parco Giochi di Olera a Parco dell'Amicizia tra i Popoli. Un segno indelebile per ricordare che di fronte alla sofferenza Bergamo non si gira dall'altra parte.
1: Tempo di vacanze sì, ma no all'abbandono degli animali.
3: Con l'arrivo dell'estate e la corsa alle prenotazioni per le vacanze si riaccende puntuale la minaccia dell'abbandono degli animali domestici. Nonostante le crescenti alternative pet friendly e i servizi di supporto sul territorio, i mesi caldi continuano a registrare una pressione critica sui rifugi e sulle reti di volontariato locale. A Bergamo e provincia l'impegno per arginare questa piaga sociale si muove su un doppio binario. Da un lato il monitoraggio costante delle strutture di accoglienza, dall'altro un'intensa attività di prevenzione sul campo, anche da parte di ATS con campagne di sensibilizzazione. La sezione provinciale dell'ENPA, insieme ad altre associazioni, lavora senza sosta per far fronte agli ingressi estivi e soprattutto per promuovere una cultura dell'adozione consapevole. Per contrastare la tendenza a considerare gli animali come oggetti usa e getta, la mobilitazione di sensibilizzazione ha toccato anche il cuore del capoluogo, con presidi dedicati ad informare i cittadini e ad offrire servizi concreti come la microcippatura gratuita, uno strumento fondamentale per la tracciabilità e la sicurezza dei quattro zampe. L'approccio promosso a livello locale, sostenuto anche dall'istituzione e dal garante per la tutela degli animali del Comune di Bergamo, punta a scardinare l'indifferenza e l'inciviltà attraverso una presa di coscienza collettiva. Abbandonare un animale non è soltanto un reato punito dalla legge, ma rappresenta un drammatico tradimento del patto di fiducia tra l'essere umano e il proprio compagno di vita. Accogliere un cane o un gatto in famiglia richiede responsabilità per tutti i 12 mesi dell'anno, ricordando che i servizi di assistenza e le soluzioni per viaggiare insieme esistono e sono a disposizione di chi sceglie davvero di non lasciarli indietro.
1: Sport, il belga Charles de Ketelaar entra nella storia dell'Atalanta, è il primo calciatore nero-azzurro ad aver segnato una doppietta in un mondiale e lo ha fatto contro i padroni di casa degli Stati Uniti dopo una vigilia piena di polemiche a livello internazionale. Il Belgio ha infatti trionfato per 4-1 nell'ultimo ottavo di finale del torneo. Il 25enne attaccante dell'Atalanta ha siglato nel primo tempo i primi due gol dei Diavoli Rossi di piede e di testa, schierato ancora nell'inedito ruolo di centravanti per scelta dell'allenatore Rudy Garcia, che lo sta alternando con il bomber di Napoli Lukaku, autore della quarta e ultima rete. Nel mezzo di Ketelaar ha firmato anche l'assist che ha portato al terzo gol. Il Belgio si qualifica ai quarti di finale dove affronterà la Spagna della truppa degli 8 calciatori convocati. Di Ketelaar è rimasto l'unico atalantino ancora in corsa ai mondiali. Penso sia stato il giorno più bello della mia carriera calcistica, così detto a fine partita. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
12: Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano protagonista in Lombardia nella giornata di mercoledì. Temperature massime con punte di 38-39 gradi per venti di Fön. Avremo proprio tra mercoledì e giovedì il picco del caldo. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo. Contesto di stabilità atmosferica con caldo intenso e punte di 37-38 gradi. Ma non ci sarà molto afa rispetto invece alla settimana scorsa. Per quanto riguarda poi la giornata di giovedì, non mancheranno spazi assolati soprattutto nel pomeriggio, temperature massime comprese tra i 34 e i 36 gradi. E infine, dando uno sguardo alla grafica attesa per quanto riguarda le prossime giornate, vedremo che potrebbe raggiungerci qualche fenomeno con temperature in calo, ma comunque poi nell'avvio della nuova settimana il tutto dovrebbe migliorare. Ma come sempre, per dettagli in merito alla vostra località, vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vi ricordo i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica redazione@bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV. Grazie di aver seguito il nostro telegiornale, a tra poco.
13: era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
14: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
15: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
13: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
16: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
13: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

Succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia. Succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi d'improvviso

0: musica grande. Radio Alta. Tutte le emozioni della partita commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
1: Spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
1: La musica grande, Radio Alta. Radio
4: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: nazionale rimane positiva, caratterizzata da andamenti settoriali differenziati sia nell'industria sia nel terziario e da una forte variabilità stagionale nelle dinamiche dei flussi. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una sensibile accelerazione di entrate e uscite. Le assunzioni hanno superato quota 35.000, crescendo del 7,8%. Parallelamente sono aumentate del 6,5% le cessazioni, segnale di un rafforzamento del turnover complessivo. Dai dati dell'osservatorio provinciale si nota l'incremento delle assunzioni a tempo determinato che sfiora il più 10% e dei nuovi contratti a tempo indeterminato cresciuti del 6%. A livello di settori cresce il terziario con un più 12% di fronte ad un incremento del 9% delle uscite dal mondo del lavoro. Cresce anche l'industria stazionaria e l'edilizia. Si mantiene forte la crescita delle professioni non qualificate e crescono anche del 5% le assunzioni femminili. Tra le zone dove è maggiore l'aumento dell'occupazione ci sono Bergamo, Grumello del Monte, Dovere e Trescore Balneario.
1: La cronaca. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno individuato una donna di nazionalità ucraina che effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica.
2: Effettuava abusivamente e clandestinamente trattamenti di chirurgia estetica per un giro d'affari stimato in €500.000. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che non risulta iscritta all'albo dei medici. È accusata di esercizio abusivo della professione medica. La professionista improvvisata operava all'interno di uno studio privato allestito completamente in nero presso la propria abitazione in centro a Seriate e non aveva una laurea specialistica ma nemmeno diplomi e autorizzazioni sanitarie. Un locale sprovvisto visto dei minimi requisiti sanitari ed igienici. 200-300 euro erano i prezzi degli interventi, assolutamente sotto costo, quindi scorretti anche dal punto di vista della concorrenza, oltre che rischiosi per la salute delle clienti, visto che riutilizzava anche gli aghi per diverse pazienti. Interventi anche delicati, blefaroplastica, filler labbra, rinofiller, iniezioni. Nel locale immediatamente sottoposto a sequestro da parte delle Fiamme Gialle erano presenti due lettini ambulatoriali, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di sostanza organica. I medicinali erano con etichette scritte in ucraino o in cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale ad alto rischio sanitario. Gli interventi estetici venivano pubblicizzati tramite frequenti post sui più popolari social ed è proprio da questa pubblicità che gli inquirenti sono arrivati a lei. I militari stanno accertando anche di calcolare esattamente l'illecito profitto realizzato totalmente in nero, un giro di clienti importante di migliaia per un guadagno di almeno €500.000 in un paio di anni.
1: Futuro palazzetto dello sport è il punto sul cantiere all'ex Palakreberg.
0: Sta prendendo forma il nuovo palazzetto dello sport, nato dalle ceneri del vecchio Palakreberg. Pur nascoste dagli alberi si possono infatti intravedere le nuove gradinate e l'area del parterre. Dopo qualche difficoltà iniziale, i lavori sono ripartiti lo scorso febbraio ed ora tutto sembra procedere come da programma. Il taglio del nastro, previsto a settembre, slitterà di un paio di mesi, ma per Natale dovrebbe essere tutto pronto. Il nuovo palazzetto ospiterà fino a 3.000 spettatori per competizioni di basket e volley ed è costato al comune di Bergamo €6 milioni, a cui si aggiungono €7 milioni che arrivano dall'operazione legata al Chorus Live. L'edificio avrà una forma quasi quadrata, alto circa 17 metri. Al piano terra ci sarà la hall d'ingresso, la biglietteria, gli uffici e il bar. A questo livello anche le tribune, il parterre, gli spogliatoi e una sala stampa con una zona per le interviste. Il primo anello sarà accessibile tramite due rampe di scale che porteranno alle due tribune principali su 12 gradoni. Al servizio della struttura sono previsti anche 290 parcheggi e la riqualificazione con l'allargamento di via Castella Regina per migliorare l'accessibilità dell'area.
1: Boom di turisti nelle nostre valli, soprattutto nelle zone di montagna della Valle Brembana, un più 12% da inizio anno.
3: Il turismo di montagna sulle Orobie accelera il passo, spinto da una crescita ritmata che viaggia a doppia cifra. Le valli bergamasche si impongono tra le mete alpine emergenti più dinamiche d'Italia, registrando un avvio d'anno brillante che supera nettamente la media nazionale, con un incremento dei flussi superiore al 12% nei primi mesi del 2026. L'esempio più eclatante di questa inversione di tendenza è la Val Brembana, trainata dal boom dell'outdoor, del cicloturismo e dal rilancio del polo termale di San Pellegrino. In questa area la crescita degli arrivi è letteralmente decollata, segnando un clamoroso più 82% rispetto

0: rispetto ai livelli pre-pandemia. Una spinta che si riflette anche sull'economia locale. Le transazioni turistiche con carta di credito crescono a ritmo costante e la ristorazione da sola intercetta ben il 21% della spesa totale sul territorio. Proprio al centro di questo successo emerge però il vero paradosso della montagna bergamasca: la brevità dei soggiorni. Se i modelli alpini più maturi e consolidati come la Valtellina trattengono i visitatori per oltre 3 notti e mezzo e le destinazioni internazionali del Trentino Alto Adige superano le 4, le valli orobiche si fermano ad una media di appena 2 notti. I flussi rimangono quindi fortemente legati al corto raggio, ai fine settimana e al turismo escursionistico di prossimità. La reattività delle strutture ricettive ex urbane resta comunque solida, con l'occupazione delle camere che tocca un picco del 64% nella seconda metà di luglio e registra una crescita di ben 11 punti percentuali per fine agosto. Numeri importanti che spingono le valli verso una solida stagione estiva, ma mantengono accesi i riflettori sui nodi strutturali storici del territorio. I congestionamenti della viabilità dei weekend, la carenza di personale qualificato nell'accoglienza e la frammentazione dei servizi. La scommessa strategica per il futuro delle orobie non è più attirare nuovi visitatori, ma convertire il passaggio rapido dei fine settimana in soggiorni prolungati ed stagionalizzati.
1: E a proposito di montagna, ha depositato in regione il progetto di legge sui nomadi digitali.
0: Trasformare i piccoli borghi montani e le aree interne della Lombardia in veri e propri hub per nomadi digitali, ricercatori, artisti, contrastando così lo spopolamento senza consumare nuovo suolo. E questo è il cuore del nuovo progetto di legge regionale intitolato Territorio, Comunità e Lavoro, depositato in regione dal consigliere bergamasco di Fratelli d'Italia Alberto Mazzoleni. L'obiettivo è avviare subito l'iter legislativo per portare il testo in commissione a settembre, con il traguardo di incassare l'approvazione definitiva entro l'anno. I numeri fotografano un provvedimento dall'impatto potenziale enorme. La legge si rivolge infatti ad oltre 1.000 comuni sotto i 5.000 abitanti, il 70% dei paesi della regione, che in bergamasca sono circa 170 per 250.000 cittadini. Per sostenere la fase di avvio, il progetto prevede uno stanziamento di 600.000 euro all'anno per il biennio 2027-2028. A beneficiare dei contributi potranno essere i comuni, singoli o associati, i partenariati pubblici, privati e gli enti del terzo settore. I destinatari sono professionisti digitali, studiosi, operatori culturali, sia italiani sia stranieri. Secondo le stime della relazione tecnico-finanziaria, la legge potrà favorire ogni anno tra i 900 e i 1500 nuovi soggiorni qualificati, con permanenze comprese tra i 20 e i 90 giorni. Un flusso che si tradurrebbe in una boccata d'ossigeno per l'economia locale, con una ricaduta fino a 6 milioni di euro annui. Per tradurre l'idea in realtà, il progetto introduce i borghi digitali lombardi, la carta Arda con agevolazioni dedicate, un patto di cittadinanza temporanea per integrare i lavoratori con le comunità locali e la piattaforma digitale Lombardia Connessa. L'obiettivo è innescare una vera resilienza demografica nelle aree interne e montane, valorizzando il patrimonio edilizio già esistente e garantendo la sopravvivenza dei servizi di prossimità come scuole, botteghe e trasporti, che mantengono vivi i territori.
1: E ci colleghiamo proprio con il consigliere regionale Alberto Mazzoleni, nonché vicepresidente di UNCEM Lombardia. Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, io partirei dalla prima notizia che riguarda, diciamo, questi dati così confortanti sul turismo in valle, soprattutto in Valle Brembana, perché più 82% rispetto al 2019 significa davvero un incremento forse inimmaginabile qualche anno fa.
2: Probabilmente sì, sicuramente hanno inciso molti fattori di crescita, i cosiddetti driver per la crescita. In primis l'aeroporto di Orio al Serio, che ha in qualche modo concentrato su Bergamo una grande potenzialità, e anche oggi abbiamo letto il grande sviluppo che verrà nei prossimi anni, ma poi anche in particolare purtroppo dopo la pandemia la voglia di usufruire dell'outdoor e quindi di muoversi più sui territori salubri, e le montagne bergamasche sicuramente sono uno di questi. E poi unito alla vita moderna che va dal wellness all'enogastronomia e attrae sempre più persone nei nostri territori, che sono bellissimi e hanno una domanda per l'outdoor molto molto incrementata.
1: Senta, però se da un lato appunto c'è questo aumento di presenze, sono presenze mordi e fuggi, perché restano davvero in valle pochissimi giorni rispetto magari ad altri turisti diciamo che visitano altre zone di montagna in altre località fuori dal territorio lombardo. Quindi come diciamo trattenerli qualche giorno in più?
2: Sì, i numeri che avete evidenziato parlano chiaro, ci sono regioni d'Italia che riescono molto meglio, probabilmente hanno costruito anche un percorso negli anni di consolidamento della loro traiettoria per il turismo. Noi abbiamo assolutamente bisogno di incrementare questi due giorni più o meno che sono lo stare sui nostri territori, che sono davvero un po' pochi e non permettono poi di fare dei progetti di sviluppo a lungo termine. Ci sono sicuramente da fare degli investimenti da un lato, investimenti territoriali si sta già facendo, un esempio o tanti esempi ci sono sul territorio, ma parliamo ad esempio di San Pellegrino e i nuovi investimenti che sono stati fatti sia dalla parte dell'acqua che dalla parte del comune, in alta valle, sulla parte, è vero, impianti di sci, ma anche la destagionalizzazione, cercando di portare anche questo turismo sulle bike, sul trekking, sui rifugi, il trail running. E poi quello che è il nostro fiore all'occhiello, l'enogastronomia, che attira sempre di più persone. Ricordiamo che siamo città Bergamo, creativa per l'UNESCO, per l'enogastronomia, ma in realtà sono le nostre valli che sono quelle che attirano di più, perché i prodotti che sono di OP e degli alpeggi ovviamente provengono dalle nostre bellissime valli.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, tutta per Bergamo.
3: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Qui comincia l'avventura Atalanta fra visite e test, titola quest'oggi a pagina 44 l'ampia pagina sportiva dell'Eco di Bergamo, grazie a Cristian Fulgosi, Claudio Castelli, Diego Trivella in regia. Comincia l'avventura, primo giorno di scuola, io ho convocato un super tifoso, scrittore, Maurizio Lorenzi, detto Malo. Tu il primo giorno di scuola come lo vivevi, Maurizio? Ritorno al passato remoto.
6: Ma eravamo tutti molto emozionati, Fabrizio, primo giorno di scuola. C'era quella doppia sensazione, il piacere di tornare tra i banchi e la paura di non ricordare più come si faceva, no? Come si stava con gli altri. Ma per l'Atalanta, insomma, non c'era questo pericolo. Sicuramente non hanno dimenticato come si gioca a calcio i nostri ragazzi, però qui davvero comincia l'avventura. Serve entusiasmo, serve anche capacità di rinverdire un po', come dire, il morale, il termometro dell'entusiasmo dei tifosi, che in questo momento può ricostruire. Fabri, poi li parliamo.
5: Ecco, è da ricostruire. Intanto c'è questa bella foto che la regia ci ha già proposto e vorrei riproporre, Cristian, perché c'è tutto lo staff tecnico che ieri è stato annunciato. Guardate come la regia vi sta proponendo proprio i protagonisti, ovviamente da un punto di vista tecnico, della prossima stagione che sta per ricominciare ufficialmente ieri il primo giorno, con Maurizio 33 convocati, un numero che ha dei riferimenti biblici, se vogliamo, 33 convocati. Fammi salutare anche gli amici di Radio Alta con Teo Maggione che si gode le meritate vacanze. Come notate è molto dettagliato questa lista, con in verde i giovani che potrebbero essere il nostro futuro, oppure come vengono definiti, dei cavalli di ritorno, perché vedo il Bilal Touré, ne abbiamo parlato anche ieri durante l'appuntamento, vediamo anche alcuni calciatori che probabilmente, Maurizio, hanno la valigia pronta per altre destinazioni. Poi parleremo anche di Gaetano, dovrebbe essere agli ultimi dettagli il suo acquisto. 33, Maurizio, mancano quelli che stanno disputando i mondiali.
6: Sì, 33 trentini entrarono in Zingonia, no? Tutti e 33 trotterellando. Ma al di là degli scherzi, è chiaro che questa convocazione, questa lista che abbiamo visto, è una lista importante, ma è una lista infarcita di tanti ragazzi che tutti noi speriamo che magari possano trovare spazio, no? Si possa creare un Bernasconi bis anche in questa stagione. Profili molto interessanti che sicuramente potranno convincere o meno Sarri in questa fase del ritiro. È chiaro che la maggior parte di questi nomi che vediamo contrassegnati in verde usciranno dall'Atalanta in prestito o verranno ceduti, quindi davvero questa lista non fa molto testo. La sensazione è che questi nomi, questi giovani profili, siano stati anche un po' inseriti per infarcire questa lista, perché se dovessimo guardare i titolari storici o probabili della Dea nella prossima stagione, qui abbiamo delle defaianze abbastanza importanti, soprattutto Fabrizio a centrocampo, dove è stato anche inserito Zaleski, ma Zaleski non lo possiamo più considerare ormai un centrocampista. E abbiamo delle defaianze importanti con Ederson, sappiamo, in uscita, Derone e Pasalic, che hanno, beati loro, comunque una certa età, e è tutto da ricostruire. Soprattutto spicca, Fabrizio, l'assenza di nuovi acquisti all'atto della prima convocazione, e questo è un po' il motivo che magari, come dire, rende l'ambiente un po' preoccupato relativamente alle prospettive immediate dell'Atalanta.
5: Lasciamoli lavorare, io ho piena fiducia, insomma abbiamo uno staff tecnico d'eccellenza che ci invidiano un po' tutti, perché noi bergamaschi tutto sommato qualche motivazione per criticare la troviamo sempre. Qui abbiamo queste bellissime immagini che la regia ci sta proponendo, immagini in esclusiva con Maurizio Sarri che arriva, tra l'altro anche l'Eco di Bergamo riporta che il vice è Ianni, metà dello staff è nuovo di zecca, Raimondi, che salutiamo sempre con tanto affetto, Cristian è stato spostato al settore giovanile, è stato promosso Frezzolini, l'articolo lo trovate a pagina 44. Però l'argomento principale, noi diamo ampia fiducia veramente a Giuntoli, Luca Percassi, eccetera eccetera, anche per i risultati non solo economici, perché poi qualcuno, Maurizio, storce il naso, dice: ma non parlate sempre di soldi, parlate, e vabbè, ma parlano i fatti, sei d'accordo? Cioè, cosa no. Dovrebbero dire i tifosi del Milan, del Torino, della Fiorentina, del Bologna e di altre squadre? Scusatemi un po' il sorriso ironico, queste sono immagini bellissime che abbiamo il piacere veramente di proporvi, e qui appunto vediamo Giuntoli, vediamo Maurizio Sarri, vediamo Fabris, questo è il nostro super presidente Antonio Percassi, Luca Percassi, eccolo qua che sta spiegando le caratteristiche del campo. Maurizio, ci puoi fare un nuovo libro, ci puoi fare un capitolo di un nuovo libro. Come Malo,
6: no, speriamo,
5: come
6: Malo, come Malo. Speriamo di scriverlo presto, un libro di pagine che celebrano i successi dell'Atalanta. Hai detto bene tu, Fabrizio, dobbiamo lasciarli lavorare. Abbiamo a livello di dirigenza, a livello di conduzione tecnica, forse il meglio che offriva la piazza, quindi siamo in buone mani, siamo nelle mani di intenditori di calcio, di chi ha capacità tecniche e tattiche, forse tra i migliori in assoluto in Italia, ci invidiano tutti questo staff. Detto questo, serve calma e serve pazienza. Ovviamente c'è un po' di malumore che secondo me è anche in parte giustificato, legato a questa difficoltà sul mercato che forse non era così preventivata, non era così preannunciata. Io dico che se la società ha fatto un piccolo errore, chiamiamolo strategico, è la mancanza di comunicazione legata a quelli che sono i nuovi interpreti di questa società, lo stesso Sarri, lo stesso Giuntoli. Ecco, non avere ancora riferimenti legati alle conferenze stampe di presentazione di questi profili, di questi altissimi profili, forse è una pecca, perché magari i tifosi avrebbero anche voglia di ascoltare le loro impressioni, le loro idee, i programmi anche tecnici che hanno in mente per la Atalanta.
5: Hai ascoltato Cesare magari... Zapperi, ha fatto anche un post sulla pagina social aprendo un grande dibattito, però questo è il nostro stile, credo, è lo stile della società, della famiglia Percassi, non è una novità, non è una sorpresa, loro sono sempre presenti a Zingonia, preferiscono anteporre i fatti alle parole, insomma è un po' la questione anche di cultura geografica, tant'è vero che poi l'amico Antioco Masala, pensa che nome, Antioco Masala da Bosa vicino a Cagliari,
6: personaggio epico.
5: Epico, eccolo qua. Mi dice: Fabrizio, vai a recuperare il sito Cagliari Pad, che la regia prontamente ci sta proponendo. Gaetano, accordo ai dettagli con l'Atalanta, annuncio atteso nelle prossime ore. È veramente laboriosa questa trattativa, un po' come nella nostra tradizione. Ricordo anche l'acquisto di Combiners, durò mesi e mesi. Adesso si parla dei bonus. Tra l'altro, caro Malo, ormai gli acquisti dei calciatori sono diventati, non dico un'odissea, ma c'è un'enciclopedia per firmare tutto quanto, tutti i dettagli. Vedo che sei d'accordo, non accade per voi scrittori, poi è molto più facile.
6: No, tra scrittori siamo molto più spicci, molto più pratici, poi ovviamente non girano soldi minimamente paragonabili a quelli dei giocatori. No, la trattativa per Gaetano è un po' estenuante, diciamo, non essendo un giocatore di primissima fascia, anche se dal punto di vista tattico Sarri ha chiesto questo ragazzo, per cui noi siamo sicuri che avrà il suo ruolo, la sua utilità all'interno dello scacchiere della Dea, però essendo un giocatore di grido a livello di nome, uno si aspetta magari una conclusione un po' più rapida. Vero che il ritiro è appena iniziato, è vero che c'è tutto il tempo per organizzare l'arrivo di Gaetano Bergamo, però Fabrizio, Gaetano profilo richiesto espressamente dall'allenatore, per cui secondo me garanzia tecnica solo per questo motivo. Ma oggi abbiamo un'altra grande notizia, perché parliamo anche con l'ottimismo, no? Abbracciando l'ottimismo che ci deve aiutare in quest'estate, decatelare Charles nella notte è tornato a segnare, Fabrizio. Doppietta ai mondiali, giustizia è fatta, Stati Uniti a casa dopo quello che è successo con Balogun, la famosa squalifica revocata. Doppietta, assist per il terzo gol del Belgio, un decatenale centroavanti devastante. Chissà che magari abbiamo, Fabri, risolto il problema del gol. Lascio questo invito a tutti quanti.
5: Ecco, oh, hai detto giustamente CDK, io però il calcio è bello anche per questo. Io parlo con i famosi esperti, Davide Favara che dice: ma CDK non è un centravanti. Poi ieri ha fatto un gol di testa pazzesco. Ha fatto il primo gol dove si è inserito in un modo veramente da alla Paolo Rossi di una volta, con quella rapidità, concretezza e la messa in porta. Ha fatto il terzo assist. Non lo so, il calcio è bello anche per questo, credo. Voglio dire, ognuno ha la sua opinione e poi viene regolarmente smentito in molte circostanze, come è accaduto appunto ieri sera. Devo dire francamente che è un risultato che mi appaga di tante amarezze delle ore precedenti. Hai capito dove voglio andare a parare? Credo di non essere l'unico, da quanto leggo nei social. Vogliamo fare gli auguri a lui, che invece sicuramente ha vissuto ore drammatiche, come accade in Brasile quando avviene un'eliminazione. Lui se ne andrà, però gli auguri li trovate sul sito ufficiale atalanta.it. Grazie sempre a Elisa Persico. Happy birthday Ederson, che compleanno sarà stato il suo, come di tutta i 200 milioni di brasiliani che avranno vissuto una notte da tragedia, se vogliamo.
6: Sì, una notte di tristezza per un Brasile, dobbiamo dirlo, non scintillante. Il Brasile di Ancelotti non è il Brasile con la B maiuscola, quello che ha dominato molte edizioni dei campionati del mondo. La Norvegia, tutto sommato, ha vinto con merito, una bella partita. Certo, perdere Ederson è una brutta perdita per l'Atalanta, professionista esemplare, ragazzo splendido, Fabrizio, anche dal punto di vista umano, sempre corretto, mai una parola fuori dalle righe. Davvero un profilo internazionale e che all'Atalanta lascia secondo me un grande ricordo, e si merita anche l'approdo a palcoscenici importanti. La Premier League potrebbe essere un campionato che può valorizzare le sue caratteristiche e fargli fare l'ennesimo salto in avanti dal punto di vista proprio
5: internazionale. Non va in una squadretta, ci ha fatto guadagnare anche una cifra assolutamente importante, intorno ai 40 milioni di euro, va al Manchester United, i famosi Red Devil. Siamo quasi in chiusura, lo so che sei curioso di scoprire quando poi inizierà il calcio quello che ti appassiona, anche se ci sono le amichevoli, però i tifosi tarantini non importa nulla, se giocano a Gelsen, Kirchen, non lo so dove giocheranno, eccola lì, sì, Schalke 04. Queste sono le amichevoli estive, per cui fate una foto, così prendete questo impegno morale. Atalanta Under 23, poi contro gli olandesi del Feyenoord, che hanno una tifoseria pazzesca, anche lo Schalke 04, una tifoseria particolarmente calda. Maurizio, il calcio di Sarri quale sarà? Io mi faccio aiutare come sempre da un folle personaggio che risponde al nome di Gianluca Besana. Ecco qua l'articolo. Non lo so, Gianluca, stai bene? Guarda che fa caldo. 3 puntate per scoprire com'è cambiato il calcio di Sarri. Che Atalanta vedremo? Punto di domanda. Si comincia dal possesso palla. Sei soddisfatto da questa introduzione?
6: Ma, assolutamente, dovremo leggere poi questi articoli di Corner, perché credo che poi non possiamo spoilerare troppo, spiegheranno tanto della filosofia calcistica di Sarri. Hai mostrato prima, Fabrizio, le amichevoli per ora previste dall'Atalanta. Io non sono amante delle amichevoli, sono partite che non seguo mai troppo perché non hanno poi grande utilità, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Ricordiamo che le amichevoli di Gasperini spesso per il campionato sono state sempre negative, con sconfitte anche importanti, per cui quest'anno però ci sarà un motivo in più per guardare queste partite, perché il 4-3-3 a Bergamo è novità assoluta, quindi sarà come scartare un regalo e vedere questa sorpresa e iniziare a capire questi meccanismi che secondo me, Fabrizio, ci faranno divertire nella prossima stagione.
5: Stanno toccando ferro, stanno pranzando i nostri amici, gli ascoltatori di Radio Alta, e sperano che le tue parole poi non vengano smentite dai fatti. Malo, Maurizio, ti saluta un tuo collega poliziotto, lo sai chi è? È Mauro Maccoli, mi ha detto saluto.
6: Grande Mauro, perché Fabrizio, io e Mauro non siamo scaramantici e soprattutto ottimisti, per cui niente paura.
5: Grazie mille, ciao, buona giornata, a presto, grazie mille Maurizio.
6: Ciao, grazie.
5: A Maurizio Lorenzi, grazie come sempre a Cristian Fulgosi e a Claudio Castelli. Sta ritornando il caldo quasi insopportabile, per cui buona giornata a tutti voi. Ci vediamo domani con Cristiano Gatti.
3: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Alta Play.
8: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese, e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics. Rock Style.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
3: Saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies in

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica.

0: Spot Spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: La musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di lavoro, parliamo di occupazione che tiene nella provincia bergamasca.
2: Il mercato del lavoro dipendente nei primi tre mesi di quest'anno della provincia di Bergamo sta tenendo, malgrado le tensioni internazionali che hanno delle ricadute anche nella bergamasca. La dinamica occupazionale rimane positiva, caratterizzata da andamenti settoriali differenziati sia nell'industria sia nel terziario e da una forte variabilità stagionale nelle dinamiche dei flussi. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una sensibile accelerazione di entrate e uscite. Le assunzioni hanno superato quota 35.000, crescendo del 7,8%. Parallelamente sono aumentate del 6,5% le cessazioni, segnale di un rafforzamento del turnover complessivo. Dai dati dell'osservatorio provinciale si nota l'incremento delle assunzioni a tempo determinato che sfiora il più 10% e dei nuovi contratti a tempo indeterminato cresciuti del 6%. A livello di settori cresce il terziario con un più 12% di fronte ad un incremento del 9% delle uscite dal mondo del lavoro. Cresce anche l'industria stazionaria e l'edilizia. Si mantiene forte la crescita delle professioni non qualificate e crescono anche del 5% le assunzioni femminili. Tra le zone dove è maggiore l'aumento dell'occupazione ci sono Bergamo, Grumello del Monte, Dovere e Trescore Balneario.
1: La cronaca. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno individuato una donna di nazionalità ucraina che effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica.
3: Effettuava abusivamente e clandestinamente trattamenti di chirurgia estetica per un giro d'affari stimato in €500.000. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che non risulta iscritta all'albo dei medici. È accusata di esercizio abusivo della professione medica. La professionista improvvisata operava all'interno di uno studio privato allestito completamente in nero presso la propria abitazione in centro a Seriate e non aveva una laurea specialistica ma nemmeno diplomi e autorizzazioni sanitarie. Un locale sprovvisto visto dei minimi requisiti sanitari ed igienici. 200-300 euro erano i prezzi degli interventi, assolutamente sotto costo, quindi scorretti anche dal punto di vista della concorrenza, oltre che rischiosi per la salute delle clienti, visto che riutilizzava anche gli aghi per diverse pazienti. Interventi anche delicati, blefaroplastica, filler labbra, rinofiller, iniezioni. Nel locale immediatamente sottoposto a sequestro da parte delle Fiamme Gialle erano presenti due lettini ambulatoriali, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di sostanza organica. I medicinali erano con etichette scritte in ucraino o in cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale ad alto rischio sanitario. Gli interventi estetici venivano pubblicizzati tramite frequenti post sui più popolari social ed è proprio da questa pubblicità che gli inquirenti

0: sono arrivati a lei. I militari stanno accertando anche di calcolare esattamente l'illecito profitto realizzato totalmente in nero, un giro di clienti importante di migliaia per un guadagno di almeno 500.000 di euro in un paio di anni.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
3: Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: La musica grande, la musica grande.
1: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Rossi. Francia, Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza di appello della Corte di Parigi che ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena e di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. Ora i due leader sono impegnati in un colloquio bilaterale. E ad Ankara sarà la prima occasione di incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano.
4: Meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara pare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese, e non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Lantemi, nello studio.
3: Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russo. Uno ha lasciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. E infine lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio è passato ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
8: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
9: Che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
10: Alta Play Yesterday.
8: Suona 2000.
10: Quando la musica scrive la storia.
8: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
2: Saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Sabato orario continuato.
1: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: La musica grande. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di lavoro, parliamo di occupazione che tiene nella provincia bergamasca.
2: Il mercato del lavoro dipendente nei primi tre mesi di quest'anno della provincia di Bergamo sta tenendo, malgrado le tensioni internazionali che hanno delle ricadute

0: e del 6%. A livello di settori cresce il terziario con un più 12% di fronte ad un incremento del 9% delle uscite dal mondo del lavoro. Cresce anche l'industria stazionaria e l'edilizia. Si mantiene forte la crescita delle professioni non qualificate e crescono anche del 5% le assunzioni femminili. Tra le zone dove maggiore l'aumento dell'occupazione ci sono Bergamo, Grumello del Monte, Dovere e Trescore Balneario.
1: La cronaca. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno individuato una donna di nazionalità ucraina che effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica.
2: Effettuava abusivamente e clandestinamente trattamenti di chirurgia estetica per un giro d'affari stimato in €500.000. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che non risulta iscritta all'albo dei medici. È accusata di esercizio abusivo della professione medica. La professionista improvvisata operava all'interno di uno studio privato allestito completamente in nero presso la propria abitazione in centro a Seriate e non aveva una laurea specialistica ma nemmeno diplomi e autorizzazioni sanitarie. Un locale sprovvisto visto dei minimi requisiti sanitari ed igienici. 200-300 euro erano i prezzi degli interventi, assolutamente sotto costo, quindi scorretti anche dal punto di vista della concorrenza, oltre che rischiosi per la salute delle clienti, visto che riutilizzava anche gli aghi per diverse pazienti. Interventi anche delicati, blefaroplastica, filler labbra, rinofiller, iniezioni. Nel locale immediatamente sottoposto a sequestro da parte delle Fiamme Gialle erano presenti due lettini ambulatoriali, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di sostanza organica. I medicinali erano con etichette scritte in ucraino o in cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale ad alto rischio sanitario. Gli interventi estetici venivano pubblicizzati tramite frequenti post sui più popolari social ed è proprio da questa pubblicità che gli inquirenti sono arrivati a lei. I militari stanno accertando anche di calcolare esattamente l'illecito profitto realizzato totalmente in nero, un giro di clienti importante di migliaia per un guadagno di almeno €500.000 in un paio di anni.
1: Futuro palazzetto dello sport è il punto sul cantiere all'ex Palakreberg.
0: Sta prendendo forma il nuovo palazzetto dello sport, nato dalle ceneri del vecchio Palakreberg. Pur nascoste dagli alberi si possono infatti intravedere le nuove gradinate e l'area del parterre. Dopo qualche difficoltà iniziale i lavori sono ripartiti lo scorso febbraio ed ora tutto sembra procedere come da programma. Il taglio del nastro previsto a settembre slitterà di un paio di mesi, ma per Natale dovrebbe essere tutto pronto. Il nuovo palazzetto ospiterà fino a 3.000 spettatori per competizioni di basket e volley ed è costato al comune di Bergamo €6 milioni, a cui si aggiungono 7 milioni che arrivano dall'operazione legata al Chorus Live. L'edificio avrà una forma quasi quadrata, alto circa 17 metri. Al piano terra ci sarà la hall d'ingresso, la biglietteria, gli uffici e il bar. A questo livello anche le tribune, il parterre, gli spogliatoi e una sala stampa con una zona per le interviste. Il primo anello sarà accessibile tramite due rampe di scale che porteranno alle due tribune principali su 12 gradoni. Al servizio della struttura sono previsti anche 290 parcheggi e la riqualificazione con l'allargamento di via Castella Regina per migliorare l'accessibilità dell'area.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
3: Spot, spot.
5: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Love

0: Spot Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi. Francia, Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza di appello della Corte di Parigi che ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena e di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. Ora i due leader sono impegnati in un colloquio bilaterale. E ad Ankara sarà la prima occasione di incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano.
6: Meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara pare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese e non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Lantemi, nello studio.
5: Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russo. Uno ha lasciato servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. E infine lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio è passato ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Hold your heart on me.
1: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Iullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Iullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping,

0: Sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
3: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play.
1: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: fuso orario continuato.
1: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
4: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 17:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di lavoro, parliamo di occupazione che tiene nella provincia bergamasca.
2: Il mercato del lavoro dipendente nei primi tre mesi di quest'anno della provincia di Bergamo sta tenendo, malgrado le tensioni internazionali che hanno delle ricadute anche nella bergamasca. La dinamica occupazionale rimane positiva, caratterizzata da andamenti settoriali differenziati sia nell'industria sia nel terziario e da una forte variabilità stagionale nelle dinamiche dei flussi. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una sensibile accelerazione di entrate e uscite. Le assunzioni hanno superato quota 35.000, crescendo del 7,8%. Parallelamente sono aumentate del 6,5% le cessazioni, segnale di un rafforzamento del turnover complessivo. Dai dati dell'osservatorio provinciale si nota l'incremento delle assunzioni a tempo determinato che sfiora il più 10% e dei nuovi contratti a tempo indeterminato cresciuti del 6%. A livello di settori cresce il terziario con un più 12% di fronte ad un incremento del 9% delle uscite dal mondo del lavoro. Cresce anche l'industria stazionaria e l'edilizia. Si mantiene forte la crescita delle professioni non qualificate e crescono anche del 5% le assunzioni femminili. Tra le zone dove maggiore l'aumento dell'occupazione ci sono Bergamo, Grumello del Monte, Dovere e Trescore Balneario.
1: La cronaca. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno individuato una donna di nazionalità ucraina che effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica.
3: Effettuava abusivamente e clandestinamente trattamenti di chirurgia estetica per un giro d'affari stimato in €500.000. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che non risulta iscritta all'albo dei medici. È accusata di esercizio abusivo della professione medica. La professionista improvvisata opera

0: Nel locale immediatamente sottoposto a sequestro da parte delle Fiamme Gialle erano presenti due lettini ambulatoriali, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di sostanza organica. I medicinali erano con etichette scritte in ucraino o in cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale ad alto rischio sanitario. Gli interventi estetici venivano pubblicizzati tramite frequenti post sui più popolari social ed è proprio da questa pubblicità che gli inquirenti sono arrivati a lei. I militari stanno accertando anche di calcolare esattamente l'illecito profitto realizzato totalmente in nero, un giro di clienti importante di migliaia per un guadagno di almeno 500.000 di euro in un paio di anni.
1: Futuro palazzetto dello sport è il punto sul cantiere all'ex Palacreber.
2: Sta prendendo forma il nuovo palazzetto dello sport, nato dalle ceneri del vecchio Palacreberg. Pur nascoste dagli alberi si possono infatti intravedere le nuove gradinate e l'area del parterre. Dopo qualche difficoltà iniziale i lavori sono ripartiti lo scorso febbraio ed ora tutto sembra procedere come da programma. Il taglio del nastro previsto a settembre slitterà di un paio di mesi, ma per Natale dovrebbe essere tutto pronto. Il nuovo palazzetto ospiterà fino a 3.000 spettatori per competizioni di basket e volley ed è costato al comune di Bergamo 6 milioni di euro, a cui si aggiungono 7 milioni che arrivano dall'operazione legata al Chorus Live. L'edificio avrà una forma quasi quadrata, alto circa 17 metri. Al piano terra ci sarà la hall d'ingresso, la biglietteria, gli uffici e il bar. A questo livello anche le tribune, il parterre, gli spogliatoi e una sala stampa con una zona per le interviste. Il primo anello sarà accessibile tramite due rampe di scale che porteranno alle due tribune principali su 12 gradoni. Al servizio della struttura sono previsti anche 290 parcheggi e la riqualificazione con l'allargamento di via Castella Regina per migliorare l'accessibilità dell'area.
1: Boom di turisti nelle nostre valli, soprattutto nelle zone di montagna della Valle Brembana, un più 12% da inizio anno.
3: Il turismo di montagna sulle Orobie accelera il passo, spinto da una crescita ritmata che viaggia a doppia cifra. Le valli bergamasche si impongono tra le mete alpine emergenti più dinamiche d'Italia, registrando un avvio d'anno brillante che supera nettamente la media nazionale, con un incremento dei flussi superiore al 12% nei primi mesi del 2026. L'esempio più eclatante di questa inversione di tendenza è la Val Brembana, trainata dal boom dell'outdoor, del cicloturismo e dal rilancio del polo termale di San Pellegrino. In questa area la crescita degli arrivi è letteralmente decollata, segnando un clamoroso più 82% rispetto ai livelli pre-pandemia. Una spinta che si riflette anche sull'economia locale. Le transazioni turistiche con carta di credito crescono a ritmo costante e la ristorazione da sola intercetta ben il 21% della spesa totale sul territorio. Proprio al centro di questo successo emerge però il vero paradosso della montagna bergamasca: la brevità dei soggiorni. Se i modelli alpini più maturi e consolidati come la Valtellina trattengono i visitatori per oltre 3 notti e mezzo e le destinazioni internazionali del Trentino Alto Adige superano le 4, le valli orobiche si fermano ad una media di appena 2 notti. I flussi rimangono quindi fortemente legati al corto raggio, ai fine settimana e al turismo escursionistico di prossimità. La reattività delle strutture ricettive ex urbane resta comunque solida, con l'occupazione delle camere che tocca un picco del 64%, nella seconda metà di luglio registra una crescita di ben 11 punti percentuali per fine agosto. Numeri importanti che spingono le valli verso una solida stagione estiva, ma mantengono accesi i riflettori sui nodi strutturali storici del territorio. I congestionamenti della viabilità dei weekend, la carenza di personale qualificato nell'accoglienza e la frammentazione dei servizi. La scommessa strategica per il futuro delle Orobie non è più attirare nuovi visitatori, ma convertire il passaggio rapido dei fine settimana in soggiorni prolungati ed stagionalizzati.
4: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris

0: Dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta. Sweet dreams are made of
3: these. Who am I? Alta Play Yesterday.

anni 80. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

Volevo solo correre dietro ad un pallone e non scappando da quei colpi di cannone che hanno spazzato i sorrisi di chi sogna, i giochi di chi non conosce più il rancore.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Qui comincia l'avventura Atalanta fra visite e test. Titola quest'oggi a pagina 44 l'ampia pagina sportiva dell'Eco di Bergamo, grazie a Cristian Fulgosi, Claudio Castelli, Diego Trivella in regia. Comincia l'avventura, primo giorno di scuola, io ho convocato un super tifoso, scrittore, Maurizio Lorenzi, detto Malo. Tu il primo giorno di scuola come lo vivevi, Maurizio? Ritorno al passato, passato remoto.
5: Ma eravamo tutti molto emozionati, Fabrizio, primo giorno di scuola. C'era quella doppia sensazione, il piacere di tornare tra i banchi e la paura di non ricordare più come si faceva, no? Come si stava con gli altri. Ma per l'Atalanta, insomma, non c'era questo pericolo. Sicuramente non hanno dimenticato come si gioca a calcio i nostri ragazzi, però qui davvero comincia l'avventura. Serve entusiasmo, serve anche capacità di rinverdire un po', come dire, il morale, il termometro dell'entusiasmo dei tifosi che in questo momento può ricostruire. Fabri, poi ne parliamo.
4: Ecco, è da ricostruire. Intanto c'è questa bella foto che la regia ci ha già proposto e vorrei riproporre, Cristian, perché c'è tutto lo staff tecnico che ieri è stato annunciato. Guardate come la regia vi sta proponendo proprio i protagonisti, ovviamente da un punto di vista tecnico della prossima stagione che sta per ricominciare ufficialmente ieri il primo giorno con Maurizio. 33 convocati, un numero che ha dei riferimenti biblici, se vogliamo. 33 convocati. Fammi salutare anche gli amici di Radio Alta con Teo Maggione che si gode le meritate vacanze. Come notate, è molto dettagliato questa lista, con in verde i giovani che potrebbero essere il nostro futuro, oppure come vengono definiti, dei cavalli di ritorno, perché vedo il Bilal Touré, ne abbiamo parlato anche ieri durante l'appuntamento, vediamo anche alcuni calciatori che probabilmente, Maurizio, hanno la valigia pronta per altre destinazioni. Poi parleremo anche di Gaetano, dovrebbe essere agli ultimi dettagli il suo acquisto. 33, Maurizio, mancano quelli che stanno disputando i mondiali.
5: Sì, 33 trentini entrarono in Zingonia, no? Tutti e 33 trotterellando. Ma al di là degli scherzi, è chiaro che questa convocazione, questa lista che abbiamo visto, è una lista importante, ma è una lista infarcita di tanti ragazzi che tutti noi speriamo che magari possano trovare spazio, no? Si possa creare un Bernasconi bis anche in questa stagione. Profili molto interessanti che sicuramente potranno convincere o meno Sarri in questa fase del ritiro. È chiaro che la maggior parte di questi nomi che vediamo contrassegnati in verde usciranno dall'Atalanta in prestito o verranno ceduti, quindi davvero questa lista non fa molto testo. La sensazione è che questi nomi, questi giovani profili, siano stati anche un po' inseriti per infarcire questa lista, perché se dovessimo guardare i titolari storici o probabili della Dea nella prossima stagione, qui abbiamo delle defaianze abbastanza importanti, soprattutto Fabrizio a centrocampo, dove è stato anche inserito Zaleski, ma Zaleski non lo possiamo più considerare ormai un centrocampista, e abbiamo delle defaianze importanti con Ederson, sappiamo, in uscita, Derone e Pasalic, che hanno, beati loro, comunque una certa età, e è tutto da ricostruire. Soprattutto spicca, Fabrizio, l'assenza di nuovi acquisti all'atto della prima convocazione, e questo è un po' il motivo che magari, come dire, rende l'ambiente un po' preoccupato relativamente alle prospettive immediate dell'Atalanta.
4: Lasciamoli lavorare, io ho piena fiducia, insomma abbiamo uno staff tecnico d'eccellenza che ci invidiano un po' tutti, perché noi bergamaschi tutto sommato qualche motivazione per criticare la troviamo sempre. Qui abbiamo queste bellissime immagini che la regia ci sta proponendo, immagini in esclusiva con Maurizio Sarri che arriva, tra l'altro anche l'Eco di Bergamo riporta che il vice è Ianni, metà dello staff è nuovo di zecca, Raimondi, che salutiamo sempre con tanto affetto, Cristian è stato spostato al settore giovanile, è stato promosso Frezzolini, l'articolo lo trovate a pagina 44. Però l'argomento principale, noi diamo ampia fiducia veramente a Giuntoli, Luca Percassi, eccetera eccetera, anche per i risultati non solo economici, perché poi qualcuno, Maurizio, storce il naso, dice: ma non parlate sempre di soldi, parlate, e vabbè, ma parlano i fatti, sei d'accordo? Cioè, cosa dovrebbero dire i tifosi del Milan, del Torino, della Fiorentina, del Bologna e di altre squadre? Scusatemi un po' il sorriso ironico, queste sono immagini bellissime che abbiamo il piacere veramente di proporvi, e qui appunto vediamo Giuntoli, vediamo Maurizio Sarri, vediamo Fabris, questo è il nostro super presidente Antonio Percassi, Luca Percassi, eccolo qua che sta spiegando le caratteristiche del campo. Maurizio, ci puoi fare un nuovo libro, ci puoi fare un capitolo di un nuovo libro. Come Malo,
5: no, speriamo,
4: come
5: Malo, come Malo. Speriamo di scriverlo presto, un libro di pagine che celebrano i successi dell'Atalanta. Hai detto bene tu, Fabrizio, dobbiamo lasciarli lavorare. Abbiamo a livello di dirigenza, a livello di conduzione tecnica, forse il meglio che offriva la piazza, quindi siamo in buone mani, siamo nelle mani di intenditori di calcio, di chi ha capacità tecniche e tattiche, forse tra i migliori in assoluto in Italia, ci invidiano tutti questo staff. Detto questo, serve calma e serve pazienza. Ovviamente c'è un po' di malumore che secondo me è anche in parte giustificato, legato a questa difficoltà sul mercato che forse non era così preventivata, non era così preannunciata. Io dico che se la società ha fatto un piccolo errore, chiamiamolo strategico, è la mancanza di comunicazione legata a quelli che sono i nuovi interpreti di questa società, lo stesso Sarri, lo stesso Giuntoli. Ecco, non avere ancora riferimenti legati alle conferenze stampe di presentazione di questi profili, di questi altissimi profili, forse è una pecca, perché magari i tifosi avrebbero anche voglia di ascoltare le loro impressioni, le loro idee, i programmi anche tecnici che hanno in mente per la Atalanta.
4: Hai ascoltato Cesare magari... Zapperi, ha fatto anche un post sulla pagina social aprendo un grande dibattito, però questo è il nostro stile, credo, è lo stile della società, della famiglia Percassi, non è una novità, non è una sorpresa, loro sono sempre presenti a Zingonia, preferiscono anteporre i fatti alle parole, insomma è un po' la questione anche di cultura geografica, tanto è vero che poi l'amico Antioco Masala, pensa che nome, Antioco Masala da Bosa, Bosa, vicino a Cagliari,
5: personaggio epico.
4: Epico, eccolo qua. Mi dice: Fabrizio, vai a recuperare il sito Cagliari Pad, che la regia prontamente ci sta proponendo. Gaetano, accordo ai dettagli con l'Atalanta, annuncio atteso nelle prossime ore. È veramente laboriosa questa trattativa, un po' come nella nostra tradizione, ricordo anche l'acquisto di Combiners, durò mesi e mesi, adesso si parla dei bonus. Tra l'altro, caro Malo, ormai gli acquisti dei calciatori sono diventati, non dico un'odissea, ma c'è un'enciclopedia per firmare tutto quanto, tutti i dettagli. Vedo che sei d'accordo, non accade per voi scrittori, poi è molto più facile.
5: No, tra scrittori siamo molto più spicci, molto più pratici, poi ovviamente non girano soldi minimamente paragonabili a quelli dei giocatori. No, la trattativa per Gaetano è un po' estenuante, diciamo, non essendo un giocatore di primissima fascia, anche se dal punto di vista tattico Sarri ha chiesto questo ragazzo, per cui noi siamo sicuri che avrà il suo ruolo, la sua utilità all'interno dello scacchiere della Dea, però essendo un giocatore di grido a livello di nome, uno si aspetta magari una conclusione un po' più rapida. Vero che il ritiro è appena iniziato, è vero che c'è tutto il tempo per organizzare l'arrivo di Gaetano Bergamo, però Fabrizio, Gaetano profilo richiesto espressamente dall'allenatore, per cui secondo me garanzia tecnica solo per questo motivo. Ma oggi abbiamo un'altra grande notizia, perché parliamo anche con l'ottimismo, no? Abbracciando l'ottimismo che ci deve aiutare in questa estate, decatelare Charles nella notte è tornato a segnare, Fabrizio. Doppietta ai mondiali, giustizia è fatta, Stati Uniti a casa dopo quello che è successo con Balogun nella famosa squalifica revocata, doppietta, assist per il terzo gol del Belgio, un decatenare centroavanti devastante, chissà che magari abbiamo, Fabri, risolto il problema del gol, lascio questo invito a tutti quanti.
4: Ecco, hai detto giustamente CDK, io però il calcio è bello anche per questo, io parlo con i famosi esperti, Davide Favara che dice ma CDK non è un centravanti, poi ieri ha fatto un gol di testa pazzesco, ha fatto il primo gol dove si è inserito in un modo veramente da alla Paolo Rossi di una volta, con quella rapidità, concretezza e la messa in porta, ha fatto il terzo assist, non lo so, il calcio è bello anche per questo, credo, voglio dire, ognuno ha la sua opinione e poi viene regolarmente smentito in molte circostanze, come è accaduto appunto ieri sera. Devo dire francamente che è un risultato che mi appaga di tante amarezze delle ore precedenti. Hai capito dove voglio andare a parare? Credo di non essere l'unico da quanto leggo nei social. Vogliamo fare gli auguri a lui, che invece sicuramente ha vissuto ore drammatiche, come accade in Brasile quando avviene un'eliminazione. Lui se ne andrà, però gli auguri li trovate sul sito ufficiale atalanta.it, grazie sempre a Elisa Persico. Happy birthday Ederson, che compleanno sarà stato il suo, come di tutta i 200 milioni di brasiliani che avranno vissuto una notte da tragedia se vogliamo.
5: Sì, una notte di tristezza per un Brasile, dobbiamo dirlo, non scintillante. Il Brasile di Ancelotti non è il Brasile con la B maiuscola, quello che ha dominato molte edizioni dei campionati del mondo. La Norvegia, tutto sommato, ha vinto con merito, una bella partita. Certo, perdere Ederson è una brutta perdita per l'Atalanta, professionista esemplare, ragazzo splendido, Fabrizio, anche dal punto di vista umano, sempre corretto, mai una parola fuori dalle righe. Davvero un profilo internazionale e che all'Atalanta lascia un, secondo me, un grande ricordo, e si merita anche l'approdo a palcoscenici importanti. La Premier League potrebbe essere un campionato che può valorizzare le sue caratteristiche e fargli fare l'ennesimo salto in avanti dal punto di vista proprio
4: internazionale. Non va in una squadretta, ci ha fatto guadagnare anche una cifra assolutamente importante, intorno ai 40 milioni di euro, va al Manchester United, i famosi Red Devil. Siamo quasi in chiusura, lo so che sei curioso di scoprire quando poi inizierà il calcio, quello che ti appassiona, anche se ci sono le amichevoli, però i tifosi tarantini non importa nulla, se giocano a Gelsenkirchen, non lo so dove giocheranno, eccola lì, sì, Schalke 04. Queste sono le amichevoli estive, per cui fate una foto, così prendete questo impegno morale. Atalanta Under 23, poi contro gli olandesi del Feyenoord, che hanno una tifoseria pazzesca, anche lo Schalke 04, una tifoseria particolarmente calda. Maurizio, il calcio di Sarri quale sarà? Io mi faccio aiutare come sempre da un folle personaggio che risponde al nome di Gianluca Besana. Ecco qua l'articolo. Non lo so, Gianluca, stai bene? Guarda che fa caldo. 3 puntate per scoprire com'è cambiato il calcio di Sarri. Che Atalanta vedremo? Punto di domanda. Si comincia dal possesso palla. Sei soddisfatto da questa introduzione?
5: Assolutamente, dovremo leggere poi questi articoli di Corner, perché credo che poi non possiamo spoilerare troppo, spiegheranno tanto della filosofia calcistica di Sarri. Hai mostrato prima Fabrizio le amichevoli per ora previste dall'Atalanta. Io non sono amante delle amichevoli, sono partite che non seguo mai troppo perché non hanno poi grande utilità, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Ricordiamo che le amichevoli di Gasperini spesso pre-campionato sono state sempre negative, con sconfitte anche importanti, per cui quest'anno però ci sarà un motivo in più per guardare queste partite, perché il 4-3-3 a Bergamo è novità assoluta, quindi sarà come scartare un regalo e vedere questa sorpresa e iniziare a capire questi meccanismi che secondo me, Fabrizio, ci faranno divertire nella prossima stagione.
4: Stanno toccando ferro, stanno pranzando i nostri amici, gli ascoltatori di Radio Alta, e sperano che le tue parole poi non vengano smentite dai fatti. Malo, Maurizio, ti saluta un tuo collega poliziotto, lo sai chi è? È Mauro Maccoli, mi ha detto saluto.
5: Grande Mauro, perché Fabrizio, io e Mauro non siamo scaramantici e soprattutto ottimisti, per cui niente paura.
4: Grazie mille, ciao, buona giornata, a presto, grazie mille Maurizio.
5: Ciao, grazie.
4: A Maurizio Lorenzi, grazie come sempre a Cristian Fulgosi e a Claudio Castelli. Sta ritornando il caldo quasi insopportabile, per cui buona giornata a tutti voi. Ci vediamo domani con Cristiano Gatti.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lusanto Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lusanto Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
0: Radio Alta. La musica grande. Alta Play Today. I successi.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta Play Yesterday, anni 70.

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Play Yesterday, gli anni 90.
1: Alta Play Yesterday,
0: il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday, quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday, questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: Musica grande.
2: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Parliamo di lavoro, parliamo di occupazione che tiene nella provincia bergamasca.
4: Il mercato del lavoro dipendente nei primi tre mesi di quest'anno della provincia di Bergamo sta tenendo, malgrado le tensioni internazionali che hanno delle ricadute anche nella bergamasca. La dinamica occupazionale rimane positiva, caratterizzata da andamenti settoriali differenziati sia nell'industria sia nel terziario e da una forte variabilità stagionale nelle dinamiche dei flussi. Nei primi tre mesi dell'anno si è registrata una sensibile accelerazione di entrate e uscite. Le assunzioni hanno superato quota 35.000, crescendo del 7,8%. Parallelamente sono aumentate del 6,5% le cessazioni, segnale di un rafforzamento del turnover complessivo. Dai dati dell'osservatorio provinciale si nota l'incremento delle assunzioni a tempo determinato che sfiora il più 10% e dei nuovi contratti a tempo indeterminato cresciuti del 6%. A livello di settori cresce il terziario con un più 12% di fronte ad un incremento del 9% delle uscite dal mondo del lavoro. Cresce anche l'industria stazionaria, l'edilizia. Si mantiene forte la crescita delle professioni non qualificate e crescono anche del 5% le assunzioni femminili. Tra le zone dove maggiore l'aumento dell'occupazione ci sono Bergamo, Grumello del Monte, Dovere e Trescore Balneario.
3: La cronaca. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno individuato una donna di nazionalità ucraina che effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica.
5: Effettuava abusivamente e clandestinamente trattamenti di chirurgia estetica per un giro d'affari stimato in 500.000 di euro. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che non risulta iscritta all'albo dei medici e accusata di esercizio abusivo della professione medica. La professionista improvvisata operava all'interno di uno studio privato allestito completamente in nero presso la propria abitazione in centro a Seriate e non aveva una laurea specialistica ma nemmeno diplomi e autorizzazioni sanitarie. Un locale sprovvisto visto dei minimi requisiti sanitari ed igienici. 200-300 euro erano i prezzi degli interventi, assolutamente sotto costo, quindi scorretti anche dal punto di vista della concorrenza, oltre che rischiosi per la salute delle clienti, visto che riutilizzava anche gli aghi per diverse pazienti. Interventi anche delicati, blefaroplastica, filler labbra, rinofiller, iniezioni. Nel locale, immediatamente sottoposto a sequestro da parte delle Fiamme Gialle, erano presenti due lettini ambulatoriali, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di sostanza organica. I medicinali erano con etichette scritte in ucraino o in cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale ad alto rischio sanitario. Gli interventi estetici venivano pubblicizzati tramite frequenti post sui più popolari social ed è proprio da questa pubblicità che gli inquirenti sono arrivati a lei. I militari stanno accertando anche di calcolare esattamente l'illecito profitto realizzato totalmente in nero, un giro di clienti importante di migliaia per un guadagno di almeno 500.000 di euro in un paio di anni.
3: Futuro palazzetto dello sport è il punto sul cantiere all'ex Palakreberg.
4: Sta prendendo forma il nuovo palazzetto dello sport, nato dalle ceneri del vecchio Palakreberg. Pur nascoste dagli alberi si possono infatti intravedere le nuove gradinate e l'area del parterre. Dopo qualche difficoltà iniziale i lavori sono ripartiti lo scorso febbraio ed ora tutto sembra procedere come da programma. Il taglio del nastro previsto a settembre slitterà di un paio di mesi, ma per Natale dovrebbe essere tutto pronto. Il nuovo palazzetto ospiterà fino a 3.000 spettatori per competizioni di basket e volley ed è costato al comune di Bergamo 6 milioni di euro, a cui si aggiungono 7 milioni che arrivano dall'operazione legata al Chorus Live. L'edificio avrà una forma quasi quadrata, alto circa 17 metri. Al piano terra ci sarà la hall d'ingresso, la biglietteria, gli uffici e il bar. A questo livello anche le tribune, il parterre, gli spogliatoi e una sala stampa con una zona per le interviste. Il primo anello sarà accessibile tramite due rampe di scale che porteranno alle due tribune principali su 12 gradoni. Al servizio della struttura sono previsti anche 290 parcheggi e la riqualificazione con l'allargamento di via Castella Regina per migliorare l'accessibilità dell'area.
3: Boom di turisti nelle nostre valli, soprattutto nelle zone di montagna della Valle Brembana, un più 12% da inizio anno.
6: Il turismo di montagna sulle Orobie accelera il passo, spinto da una crescita ritmata che viaggia a doppia cifra. Le valli bergamasche si impongono tra le mete alpine emergenti più dinamiche d'Italia, registrando un avvio d'anno brillante che supera nettamente la media nazionale, con un incremento dei flussi superiore al 12% nei primi mesi del 2026. L'esempio più eclatante di questa inversione di tendenza è la Val Brembana, trainata dal boom dell'outdoor, del cicloturismo e dal rilancio del polo termale di San Pellegrino. In questa area la crescita degli arrivi è letteralmente decollata, segnando un clamoroso più 82% rispetto ai livelli pre-pandemia. Una spinta che si riflette anche sull'economia locale. Le transazioni turistiche con carta di credito crescono a ritmo costante e la ristorazione da sola intercetta ben il 21% della spesa totale sul territorio. Proprio al centro di questo successo emerge però il vero paradosso della montagna bergamasca: la brevità dei soggiorni. Se i modelli alpini più maturi e consolidati come la Valtellina trattengono i visitatori per oltre 3 notti e mezzo e le destinazioni internazionali del Trentino Alto Adige superano le 4, le valli orobiche si fermano ad una media di appena 2 notti. I flussi rimangono quindi fortemente legati al corto raggio, ai fine settimana e al turismo escursionistico di prossimità. La reattività delle strutture ricettive ex urbane resta comunque solida, con l'occupazione delle camere che tocca un picco del 64% nella seconda metà di luglio e registra una crescita di ben 11 punti percentuali per fine agosto. Numeri importanti che spingono le valli verso una solida stagione estiva, ma mantengono accesi i riflettori sui nodi strutturali storici del territorio. I congestionamenti della viabilità dei weekend, la carenza di personale qualificato nell'accoglienza e la frammentazione dei servizi. La scommessa strategica per il futuro delle Orobie non è più attirare nuovi visitatori, ma convertire il passaggio rapido dei fine settimana in soggiorni prolungati ed stagionalizzati.
3: E a proposito di montagna, depositato in Regione il progetto di legge sui nomadi digitali.
6: Trasformare i piccoli borghi montani e le aree interne della Lombardia in veri e propri hub per nomadi digitali, ricercatori e artisti, contrastando così lo spopolamento senza consumare nuovo suolo. E questo è il cuore del nuovo progetto di legge regionale intitolato Territorio, Comunità e Lavoro, depositato in Regione dal consigliere bergamasco di Fratelli d'Italia Alberto Mazzoleni. L'obiettivo è avviare subito l'iter legislativo per portare il testo in commissione a settembre, con il traguardo di incassare l'approvazione definitiva entro l'anno. I numeri fotografano un provvedimento dall'impatto potenziale enorme. La legge si rivolge infatti ad oltre 1.000 comuni sotto i 5.000 abitanti, il 70% dei paesi della regione, che in bergamasca sono circa 170 per 250.000 cittadini. Per sostenere la fase di avvio il progetto prevede uno stanziamento di 600.000 euro all'anno per il biennio 2027-2028. A beneficiare dei contributi potranno essere i comuni, singoli o associati, i partenariati pubblico privati e gli enti del terzo settore. I destinatari sono professionisti digitali, studiosi, operatori culturali, sia italiani sia stranieri. Secondo le stime della relazione tecnico-finanziaria, la legge potrà favorire ogni anno tra i 900 e i 1.500 nuovi soggiorni qualificati, con permanenze comprese tra i 20 e i 90 giorni. Un flusso che si tradurrebbe in una boccata d'ossigeno per l'economia locale, con una ricaduta fino a 6 milioni di euro annui. Per tradurre l'idea in realtà, il progetto introduce i borghi digitali lombardi, la carta Arda con agevolazioni dedicate, un patto di cittadinanza temporanea per integrare i lavoratori con le comunità locali e la piattaforma digitale Lombardia Connessa. L'obiettivo è innescare una vera resilienza demografica nelle aree interne montane, valorizzando il patrimonio edilizio già esistente e garantendo la sopravvivenza dei servizi di prossimità come scuole, botteghe e trasporti, che mantengono vivi i territori.
3: Parla anche comunque di investimenti per il futuro, 500 milioni di investimenti nei prossimi 20 anni con ricadute economiche e sociali. Sentiamo.
4: Si parte dalla mole di progetti e di programmi per i prossimi 17 anni che saranno messi a disposizione di tutti sul sito dell'aeroporto. E poi ci sono i numeri previsti, 23 milioni di passeggeri, 500 milioni di investimenti e 100.000 nuovi occupati. Il futuro dell'aeroporto muove i primi passi e parte da un confronto dal basso voluto dall'ente di controllo, l'ENAC.
7: Il dibattito è un momento di partecipazione del territorio alle prospettive di adeguamento e sviluppo dell'aeroporto di Bergamo, a cui ENAC tiene particolarmente perché abbiamo, come dire, la volontà di generare dello sviluppo degli aeroporti in sinergia con le necessità e i punti di vista del territorio. Sarà un percorso partecipativo a cui tutti i soggetti competenti per portatori di interessi diffusi sono tenuti a partecipare e fornire il proprio contributo.
4: Comuni, provincia, regione, soggetti economici e sindacali, associazioni e comitati che hanno 4 mesi per dire la loro sui progetti proposti.
8: Tenendo conto che su questo piano abbiamo più di 500 milioni di investimento da qui al 2043, poi abbiamo fatto un'analisi attenta su quello che il piano può generare e dalle analisi nostre di supporto sappiamo che può generare oltre 100.000 occupati tra diretti e indiretti coinvolti e può generare in valore aggiunto 3-5 miliardi. Stiamo parlando di una proiezione al 2043 con le evoluzioni che il mondo avrà, la società avrà, l'economia avrà e con tutte le garanzie che dovremo assicurare sul piano ambientale, sul piano della sostenibilità e sul piano sociale.
3: Ora vi parliamo di una bella storia di un bambino, si chiama Nicolò e per comunicare usa la lingua dei segni e si è creata davvero un legame di amicizia all'interno del contesto del suo asilo con i compagni e le maestre.
9: Bene. Quanti anni hai?
10: 6 anni.
9: Quando è il tuo compleanno?
10: Ieri.
9: Ieri era il tuo compleanno? E cos'hai fatto ieri?
10: Ieri ho toccato con l'acqua.
9: Ma durante la festa?
10: Sì.
4: Nicolò è un bambino sordo dalla nascita che nel polo scolastico di Azzano San Paolo ha trovato un ambiente accogliente e tanti amici che, per stare con lui, hanno imparato la lingua dei segni, normalmente chiamata LIS. Un gioco per loro, ma un segno dell'importanza di questo modo di comunicare nel mondo della scuola.
11: Il percorso di ricerca della scuola adatta a mio figlio non è stato assolutamente facile. Io volevo una scuola che capisse il valore di 2 lingue, l'italiano e la LIS. Nicolò è stato molto fortunato a trovare questa scuola, che è una scuola aperta e che utilizza la LIS. Infatti, le insegnanti, gli educatori, gli assistenti alla comunicazione e anche il direttore utilizzano la LIS. Per far sì che venga garantita una piena inclusione. A Bergamo una scuola così non esiste. È bello vedere Nicolò comunicare con i propri compagni, senza limiti.
4: A fare da ponte con il mondo della scuola e quello dei sordi, Irene, interprete e insegnante di questa lingua speciale.
12: Fin da piccola io volevo essere una maestra della scuola, invece alla fine della fiera ho fatto tutte altre scelte di formazione, ho abbandonato l'università che facevo scienze politiche per poi specializzarmi nella lingua dei segni grazie a un incontro alle superiori dove ho visto due persone segnare, mi sono innamorata subito di questo modo di comunicare così appunto visivo, così tanto espressivo, ho iniziato a studiarla e alla fine sono riuscita a ritornare nel mondo della scuola come lavoro.
4: Una scuola speciale che permette a Nicolò di vivere serenamente il contesto scolastico, ma che arricchisce tutti, a partire dalle maestre.
13: L'idea proprio di approcciarsi frontalmente, di chiamarlo, toccandolo e anche tutta un'idea proprio di stare con Nicolò all'interno del nido ci ha proprio insegnato di aprire un po' lo sguardo, di avere uno sguardo più attento verso l'altro e questi bambini ce lo insegnano molto bene.
14: Nicolò mi ha portato tante sorprese, tante questioni nuove da affrontare, ha saputo costruire un legame fortissimo con me e con la classe in un modo del tutto nuovo, particolare, in cui sono cambiata tanto io, in cui ho imparato tante cose e da maestra sono diventata allieva in qualche modo. È stato un percorso interessantissimo e ricco di novità, e ci ha insegnato che non si smette di imparare e soprattutto i contesti giusti aiutano tutti a crescere nel modo migliore.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
15: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
16: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
17: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

Radio Alta. Sono le 19:59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Mike Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 23:01.

Radio Alfa. Sono le 23 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.